0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Per partire, per iniziare tutti svegli di questa mattina, 5-4 minuti, buongiorno amici, buon primissimo mattino, impavidi, coraggiosi, da Vera Torrisi, da Radio Subasio, e buongiorno anche a Tania al centralino, insieme fino alle 7 appunto di questo mercoledì 27 maggio. Come state amici? C'è chi va, chi viene, chi parte, chi torna, chi va al lavoro, chi invece si incammina, e macina chilometri, però insomma, chi pedalando, perché no? Gli sportivi al mattino, a quest'ora del mattino, non mancano mai. I vostri messaggi a proposito al 3480758060, dai, che siamo già a metà settimana. Questo è l'augurio che voglio farvi anch'io, insieme a Giovanotti ed Alfa, duetto che sentiamo per la prima volta. La loro è Buon Vento, e allora buon vento amici, che questo vento buono ci accompagni per tutta questa giornata e anche oltre. Dai, li sentiamo.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: Ikin su Radio Subasio alle 5:16 minuti. Buongiorno, dai, sentiamo chi c'è a quest'ora del mattino. 3 4 8 0 7 5 80 60, i vostri messaggi.
1: Sì. Buongiorno Subasiani, buongiorno Vera.
0: Sì.
1: Alessandro da Gavi, direzione Roma lavoro, edilizia.
0: Ciao Alessandro.
1: Stamattina non c'ho proprio voglia.
0: Dai, forza, ancora il vento, il buon vento di cui cantavano Jovanotti e Alfa non ha sortito gli effetti desiderati, ma dagli tempo, ciao Antonella, sta andando al lavoro, mi pare di capire, anche lei in questo mercoledì un po' così, un po' stanca.
2: Buongiorno,
0: già all'inizio.
2: Vera.
0: Sì.
2: Buongiorno fratello Centanino.
0: Sì.
2: E fratelli Subasiani, oggi è il 27 maggio.
0: Sì.
2: Pensa, fanno il compleanno tutti quelli che sono nati oggi.
0: Pensa un po'.
2: Mentre invece domani, che è il 28, faranno il compleanno tutti quelli che sono nati il 28 maggio, fratello. Buona giornata. Oggi fa caldo e a te ti stimo sempre di più. Grazie per gli Spandau. Grande collection.
0: È
2: ciao,
0: vero.
2: Fratella.
0: Ciao, Johnny, ovvero alias Stefano. Buona giornata anche a te. Dai, ultimo messaggio. Chi c'è? Buongiorno.
3: Sono Michele di Cittadella. Io sto andando in aeroporto a Venezia per un volo che mi porterà a Napoli per lavoro e qui ci sono 22 gradi, comunque meglio il caldo che il freddo.
0: No.
3: Ciao, ciao, grazie.
0: Dai, non cominciamo, meglio il caldo, meglio il freddo. Dai, non voglio schieramenti a quest'ora del mattino al 3 4 8 0 7 5 80 60. Fra poco ancora i vostri messaggi. Intanto dal 2022 Tallanai Abissale.
4: Parlerò di un uomo ucciso non da una coltellata bensì da un sorriso, dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Standing Ovation, Vasco Rossi su Radio Subasio in questo mercoledì mattina. Amici, un gesto rapido, spesso automatico, tutt'altro che banale: scambiarsi un bacio. Sì, un bacio prima di uscire di casa allunga la vita, un gesto che può anche essere un'abitudine, no? Secondo alcune ricerche sociologiche avviate già negli anni Ottanta, pare essere associato a una maggiore longevità. C'entrano, sì, a livello, insomma, fisico, ossitocina, serotonina, gli ormoni del benessere. A livello emotivo creano sicurezza, no? Sì, a livello, insomma, fisico, ossitocina, serotonina, gli ormoni del benessere. A livello emotivo

Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Alle 5.31 del mattino di questo 27 maggio vi parlo di amore di contrabbando. C'è anche una serie TV turca, ma è l'ultima novità.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Se è vero che ci sei, Antonacci, su Radio Subasio, un semplice bacio prima di uscire di casa, amici, può avere effetti positivi sulla salute e addirittura sulla longevità. Studi sociologici dagli anni Ottanta mostrano una correlazione tra gesti affettuosi e vita più lunga. Il contatto fisico stimola il rilascio di ormoni del benessere, ossitocina, serotonina, il meccanismo aiuta a ridurre lo stress, rafforza il sistema immunitario, insomma certi gesti come un bacio al mattino fa bene al nostro fisico e al nostro spirito. Non vi chiedo di baci ma di gesti d'affetto a cui non rinunciate, ma anche sì, anche i baci, gesti d'affetto, dicevo, a cui non rinunciate uscendo di casa anche a quest'ora del mattino o nel cuore della notte, al 3 4 8 0 7 5 80 60. Io prima di uscire di casa uno sguardo e un bacio leggero a mio figlio lo do sempre. 3 4 8 0 7 5 80 60, gesti d'affetto a cui non rinunciate prima di uscire.

0: 5:47 si parla di gesti d'affetto a cui non rinunciate uscendo di casa a quest'ora del mattino, nel cuore della notte. Dai, sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 8060.
1: Buongiorno. Io do sempre un bacio prima di uscire da casa al mio amore che dorme e si alza dopo di me.
0: Bravo.
1: Perché è una cosa bellissima.
0: È romantica e allunga la vita, secondo questi studi, addirittura dagli anni 80. Andrea, dalla provincia di Pavia, camionista, purtroppo l'audio del tuo messaggio, Andrea, non era dei migliori, allora riassumo. Lui esce tutte le notti per andare al lavoro e prima di uscire di casa un bacio alla moglie e uno al figlio, anche se ha 21 anni, perché è un gesto che gli fa piacere fare.
2: Sì. Io tutte le mattine alle 3, sì, quando mi alzo, do un bacio a mia moglie prima di uscire di casa. Fabio di Albano.
0: Fabio, lei è molto molto felice di questo.
3: Chiara, da Roma. Scherzo, sì. Il gesto che faccio tutte le mattine prima di uscire per andare al lavoro è quello di coccolare la mia gattina, perché viviamo solo io e lei, e quindi il mio gesto d'amore mattutino è solo per lei. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Chiara, buona giornata a te. E certo, non importa chi, gesti d'affetto a cui non rinunciate uscendo di casa anche a quest'ora del mattino.

0: Zucchero Sugar Fornaciari, canzone che festeggia i 25 anni e lui omaggia questi 25 anni da Baila con un tour estivo. E Zucchero che racconta in una sua recente intervista di come sia sempre stato naturale per lui scrivere canzoni. Andava in giro con la chitarra e le idee venivano fuori, puff, come funghi, venivano fuori come i pensieri, anche se oggi è un po' più difficile, visto insomma, i brani che ha alle spalle, essere all'altezza del suo passato e di scrivere cose nuove. Alex Warren, dopo Zucchero, questa è Ordinary su Radio Subasio.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, pochi secondi alle 6.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Netanyahu conferma l'escalation in Medio Oriente. Le truppe israeliane conducono un'ampia offensiva in Libano. Superata la linea gialla della tregua armata, l'esercito passa il fiume Litani e dirige su Nabatie. Oltre 31 morti nelle ultime ore. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Gli Stati Uniti avvertono la NATO. In arrivo una drastica riduzione del contributo militare. Secondo la stampa tedesca, Washington pronta a ridurre di un terzo i caccia attivi in ambito alleato e ritirare tutti i sottomarini e i droni. Al vertice di Ankara, forse invitate anche nazioni dell'Indo-Pacifico. Di difesa ha parlato anche la premier Meloni all'assemblea di Confindustria. Le spese per la sicurezza sono il prezzo della libertà, dice. Poi l'affondo sull'Europa, non sia solo un gigante burocratico. All'Unione chiediamo di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Prima rogatoria della procura di Roma alle autorità delle Maldive dopo la morte dei 5 sub italiani. Chiesti gli atti e le attrezzature utilizzate per l'immersione fatale. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata all'interno della grotta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. A Parma sospesi per 30 giorni i 3 studenti che la scorsa settimana hanno aggredito 2 docenti a scuola. Il pestaggio è stato filmato da un altro giovane e poi diffuso online. A fermare la violenza l'intervento di un altro insegnante. Tennis a Roland Garros, avanzano al secondo turno Sinner, Darderi e Arnaldi. Oggi in campo Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si conferma per mercoledì l'apice di questa fase di caldo intenso e fuori stagione, con temperature che toccheranno picchi fuori scala anche per il periodo estivo al nord e nelle zone interne e tirreniche del centro. Mercoledì dunque tempo inizialmente stabile e soleggiato ovunque, poi dal pomeriggio un aumento dell'instabilità con locali temporali intorno ai rilievi. Temperature per lo più stabili o in un ulteriore aumento con caldo sempre intenso e fuori stagione. Picchi massimi intorno ai 34-36 gradi con venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Però bellissimo questo arrangiamento, anche se questo classico sarebbe meraviglioso, anche se spoglio di tanti strumenti. Napoli è l'omaggio di Pino Daniele alla sua città su Radio Subasio, la collection delle 6:06 e 9 minuti. Buongiorno, impavidi, buongiorno, coraggiosi del primissimo mattino, dai, che siamo già a metà settimana, mercoledì questa mattina. I vostri messaggi, chi va, chi viene, chi torna, chi parte, chi lavora, chi si incammina, 3 480 75 80 60, ma anche gesti d'affetto che fate prima di uscire di casa a quest'ora del mattino, ma anche nel cuore della notte. Gesti d'affetto 3 480 75 80 60, messaggi vocali di testo, WhatsApp e quant'altro. Achille e Lauro. Ciao.

0: fatemi salutare Sara dunque Franci di Livorno, che saluta Sara, Gianni, grazie, albeggiava già insomma un'ora fa, buongiorno, e che segna il cammino della, siamo a metà del cammino della settimana, scrive Gianni, certo che sì. Buongiorno da Luca, operatore ecologico da Benevento, che scrive che musica ho detto bene, beh, l'intonazione forse non era delle migliori. Allora, gesti d'affetto che fate prima di uscire di casa, fosse anche alle 3 di notte, nel mezzo della notte, dai, sentiamo cosa vi avete raccontato, al 348 075 8060.
1: Radio Subasio, sono Daniela da Roma.
0: Ciao.
1: Il mio gesto ogni mattina prima di uscire per andare al lavoro è dare un bacio dolcissimo alla mia bimba di 26 anni.
0: Ma proprio bimba, piccola.
2: Ciao,
0: piccola.
2: Ciao, buongiorno, sono Maurizio da Napoli.
0: Ciao.
2: Il primo bacio me lo dà il mio gatto,
0: ecco.
2: Anche perché mi sveglio quasi sempre alle 4 e un quarto del mattino, quindi l'unico che mi viene a salutare è il mio gatto. Sono molto felice di questo.
0: Meno male. Ciao Maurizio, pensa a essere il vicino di casa. No, non lo so, dico, alle 4 del mattino, gesti d'affetto che fate oppure che vi vengono fatti, anche
3: Vera,
0: questo.
3: Buongiorno,
0: sì.
3: Marco.
0: Ciao Marco.
3: Il mio non è un gesto,
0: no?
3: È una dedica. E la faccio alla sveglia ogni notte alle 2 quando suona.
0: Beh, posso immaginare, una bella dedica, alle 2 di notte. 3480758060 per i gesti d'affetto prima di uscire di casa.

Rita Di Magnolia su Radio Subasio alle 6.25. Leggevo di queste scene da fantascienza a Pechino, dove si è disputata la prima partita di calcio tra robot umanoidi organizzata all'interno di una scuola. L'evento è andato in scena nel distretto di Haidian, ha attirato curiosi studenti, le immagini sono state trasmesse dalle TV locali, insomma mostrano questi robot che si muovono autonomamente sul campo. Una partita di calcio, anzi sì, addirittura quanto riferito dai media, il torneo preliminare, si sono iscritte 44 squadre con 16 team qualificati alla fase successiva della competizione, quindi il campionato tra robot umanoidi. Ma senti un po' dove andremo a finire, ma potrebbe piacere uno spettacolo del genere? No, vabbè, io vi chiedo questa mattina, se foste un calciatore, a chi vorreste assomigliare, insomma chi vorreste essere anche soltanto per una partita di calcio? 3 4 8 0 7 5 80 60. C'è Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Di Rolling Stones, il loro nuovo album uscirà quest'estate, mi pare di ricordare,

0: su Basio in questo mercoledì. Fatemi salutare Mirko, trasportatore di velletri in viaggio verso Formia per imbarco a Ventotene. Che meraviglia. Ciao Assunta, buona giornata anche a te. Gesti d'affetto che fate prima di uscire di casa, oppure che vi fanno, perché ci sono stati messaggi in cui insomma c'era chi riceveva i gesti d'affetto anche alle 4 del mattino.
1: Buongiorno Radio su Basio, sono Francesco, abito a Poggi Bonzi, sì, e faccio il corriere, quindi ogni mattina parto presto. Ogni mattina vado in cameretta dai miei figli, Tommaso, Davide e Francesca, e gli dico fate i bravi. Poi vado da mia moglie, sì, l'abbraccio, gli do un bacio e inizia la mia giornata.
0: Ah, ok, a lei non dici fai la brava. Ciao Francesco, Toscano Doc,
2: allora,
0: mi pare di capire.
2: Sì, che ho tutte le mattine nei confronti del mio cagnolino che si chiama Dado e proprio oggi compie 4 anni.
0: Auguri.
2: È un pelosetto di taglia piccola, tanto carino e tanto affettuoso. Quindi è sicuramente una certezza nella mia vita e il saluto prima di uscire è dedicato a lui. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie del tuo messaggio. Allora, vi ho chiesto a proposito del campionato di robot umanoidi che si svolge in Cina. 44 squadre ci sono, non so dove faranno vedere questo campionato, ma calciatore, quale calciatore vorreste essere anche solo per un giorno? Sentiamo al 3480758060.
3: Vera, io vorrei essere Francesco Totti.
0: Sì.
3: Giusto il tempo che è durato il matrimonio con Ilari.
0: Ah.
3: Poi tornerei me stesso.
0: Ah, meno male, va bene. Beh, potresti sempre provarci, nel senso che anche con la tua personalità potresti provarci con Ilari. Mi pare di capire, però, per tutto il tempo della carriera, maggior parte della carriera, Totti è stato legato ad Ilari, no? Mi sbaglio. 3480758060. Chi vorreste essere anche solo per una partita di calcio?
4: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza...

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Luciano Ligabue, ho perso le parole in questo mercoledì mattina. Se foste un calciatore, anche solo per una partita di calcio, chi vorreste essere? Dai, sentiamo al 348 075 80 60.
1: Buongiornissimo, da parte del Mugello.
0: Ciao.
1: Io nessun calciatore, io no. Come sempre sono esclusivamente uno spettatore, troppo fatica a fare il campo in tutto il tempo. Un bacio a tutti, buonissima giornata.
0: Ciao Marta, non ti vedremo mai correre una maratona. Sabrina avrebbe voluto la bravura di Maradona.
2: Franco da Briglia.
0: Ciao.
2: In questo momento vorrei essere l'unico, più grande e inimitabile Pelé.
0: Beh, sì, grande, grandissimo. Ho visto il film sulla sua vita qualche tempo fa, qualche anno fa, e si allenava, insomma giocava, perché non aveva il pallone, con addirittura i frutti del mango. Poi dai, ultimo messaggio, chi c'è?
3: Buongiorno, sono Marco da Riccio.
0: Ciao.
3: Quale calciatore vorrei essere? Vorrei essere Del Piero nella semifinale dei mondiali del 2006, quando il tempo scaduto ha fatto il 2-0 e ci ha portato in finale. Una gioia indescrivibile. Buona giornata a tutti.
0: È tutta la gloria per te. Va bene, chiudiamo Tutti Svegli di questa mattina con J-Ax.

0: Step Back su Radio Subasio a chiudere J-Ax questa mattina. Tutti svegli, un po' di fortuna, anzi come canta lui, per tutti voi amici. A domani a partire dalle 5 arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Saltato il precario, cessate il fuoco in Libano. L'esercito israeliano avanza oltre la linea gialla della tregua armata, superato il fiume Litani. Le truppe dirigono sulla città di Nabatie, lo ha confermato Netanyahu che in serata ha sentito Trump. Bombe anche su Gaza, ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Ritiro di un terzo dei caccia, drastica riduzione dei bombardieri e totale disimpegno dei sottomarini e dei droni da ricognizione. Sono i tagli che gli Stati Uniti preparano al proprio contributo militare alla NATO, lo rivela la stampa tedesca che descrive gli alleati europei sotto forte pressione. Rientreranno poco dopo le 9 i 6 attivisti italiani della spedizione di terra della Global Sumud Flottiglia. Erano stati fermati dalle autorità libiche che avrebbero anche usato violenza. In Nord Africa restano 10 membri della spedizione, tra cui 2 connazionali. Nessuna notizia sulle loro condizioni. Accesso agli atti e alle attrezzature impiegate nella fatale immersione è il contenuto della prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive nell'indagine per omicidio colposo per la morte dei 5 sub italiani. Gli inquirenti potrebbero chiedere anche la GoPro trovata nella grotta. Ieri 3 morti sul lavoro in Italia. Ad Altopascio nel Lucchese un operaio 30enne schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica. A Cavriago nel Reggiano un lavoratore schiacciato da un muletto. Stessa dinamica a Catania in un'azienda di logistica, deceduto un operaio. Tennis a Roland Garros, Sinner liquida in 3 set il francese Tabor e avanza al secondo turno. Con lui Dardari e Arnaldi. Oggi ci provano Cina e Sonego. Nel tabellone femminile Cocciaretto eliminata da Cornieva. Nel pomeriggio giocherà Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 tratto chiuso per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto. Per traffico congestionato sulla A24, 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia è chiuso al transito il tratto tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Siamo pronti e soprattutto siamo tutti in piedi anche questa mattina, mercoledì 27 maggio. Buongiorno da Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Si parte su Radio Subasio con Bryan Adams.

Che romantici che siamo stamattina per svegliarci, o meglio per alzarci, perché questo è Tutto in Piedi. Siamo già belli svegli, appunto, tutti svegli insieme a Vera Torrisi che ci ha accompagnato fino a qualche minuto fa e adesso insieme per altre tre ore con me. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra l'altro, vedi, certe canzoni che poi sono dei successoni mondiali nascono praticamente in poco, e evidentemente ce l'aveva già dentro Bryan Adams, perché pare che questa canzone nel 1990 sia stata scritta in meno di un'ora ed è diventata quello che è diventata. Un super classico che ancora oggi, devo dire, ci ammorbidisce la giornata. Sì, perché magari state facendo colazione in questo momento e quindi, ecco, avete iniziato in maniera molto romantica, molto dolce, anche se la colazione è salata, per esempio, oppure siete già in attività da un bel po' di tempo ed effettivamente un momento così ci vuole nella giornata. Scandiremo la vostra giornata con tutti gli appuntamenti nelle prossime tre ore di Tutti in Piedi. Sono tanti, tra poco il primo è quello con l'oroscopo, ma attenzione, perché poi, come sapete, arrivano gli auguri di buon compleanno alle 7:30, arriva anche l'appuntamento con i bambini intorno alle 7:40. Lanceremo la materia di stamattina a cui risponderanno i nostri piccoli amici prima di entrare in classe, e poi attenzione, perché tra pochissimo invece faremo il giretto delle città d'Italia per vedere le temperature proprio a quest'ora. Subito c'è Francesco Gabbani su Radio Subasio, lo ritroviamo.

0: stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Qualcosa ci sta sfuggendo di mano e forse è ora di non trattenerlo più. Alcune cose cambiano forma e ritornano quando siamo pronti a vederle. Guardiamo i fatti per come sono e non per come li vogliamo. Ripartiamo da questa chiarezza dolce amara. Toro, sentiamo impellente la necessità di espandere i nostri orizzonti. Barbanera ci suggerisce di pianificare viaggi o nuove attività commerciali. Marte in congiunzione ci dona un'energia, un'intraprendenza tali da avviare imprese di sicuro successo. Gemelli, il bisogno di libertà cresce. Desideriamo cambiare rotta o sperimentare. Urano nel nostro cielo esalta lo spirito vagabondo che ci caratterizza. Non preoccupiamoci del domani, viviamo con gioia e spensieratezza il presente, seppur con velata cautela. Cancro, oggi sicuramente serve negoziare almeno un po' per ritrovare armonia in una relazione importante o in una collaborazione lavorativa. Barbanera ci consiglia di non lasciare che le piccole tensioni offuschino l'intesa. Cerchiamo un compromesso. Leone, è il momento ideale per lanciare un progetto professionale o per iniziare un'attività fisica tonica e rigenerante. L'intraprendenza è vincente. L'ottima comunicazione di Mercurio in Gemelli permette di convincere gli altri a unirsi alla nostra visione. Vergine, nonostante qualche disguido, restiamo sul pezzo e recuperiamo il tempo perso. Marte e Giove in ottimo aspetto danno ritmo e determinazione. Il sole inquadrato ci provoca, ma non vince. La direzione è chiara, basta solo seguirla, passo dopo passo. Bilancia, una certa confusione emotiva causata da Nettuno in Ariete non può niente in confronto al trigono del Sole che ci consente di vedere oltre le apparenze. Dedichiamo spazio alla cura della nostra salute emotiva, evitando persone negative e vampiri energetici. Scorpione, la nostra mente è acuta e metodica. Venere e Giove in Cancro supportano il nostro duro lavoro e l'attenzione al minimo dettaglio. Applichiamo la massima diligenza per raggiungere l'eccellenza e la maestria in tutto ciò che facciamo. Sagittario, la Luna in sestile e Saturno in trigono aprono le braccia e spalancano la comprensione. L'amore oggi è accogliente, coltiviamo con premura i legami. Rimaniamo sintonizzati su frequenze più alte per ricevere messaggi creativi attraverso i sogni e la visualizzazione. Capricorno, la Luna in Bilancia e Venere opposta ci chiedono un grande sforzo di adattamento e comprensione nelle relazioni. Non giudichiamo, capiamo le ragioni altrui. Spendiamo la mattinata nella meditazione o in una lettura spirituale. Attendere è l'azione più saggia. Acquario, trasformiamo l'impazienza in slancio. Anche se i tempi non dipendono da noi, possiamo usare l'attesa per affinare una strategia e un piano d'azione. Gli errori fatti lungo il percorso sono parte essenziale della nostra maturazione e della conquista dell'indipendenza. Finiamo con i pesci. Non cambiamo la nostra natura per compiacere gli altri. Ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno sono sacrosanti. Alziamo la testa e restiamo saldi. Se c'è un conflitto acceso in corso, evitiamo di svenderci facilmente. Il nostro punto di vista conta e come. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Potremmo ritornare, questa è la canzone di Tiziano Ferro su Radio Subasio, è ritornata già l'estate praticamente con un mese di anticipo, gran caldo sull'Italia, sull'Europa tutta, già a quest'ora le temperature sono piuttosto alte perché per esempio a Roma abbiamo 20 gradi, a Milano ben 22 già, 21 gradi a Napoli, ci sono 20 gradi a Torino, 21 a Genova, Venezia svetta stamattina con i suoi 23 gradi, 21 gradi a Bologna, ci sono 19 gradi invece a Firenze adesso, a Palermo nel nostro giretto delle città ne troviamo solo tra virgolette 20, 16 gradi ad Ancona, 19 a Perugia, anche l'Aquila stamattina un po' più calda del solito perché ha 14 gradi, 21 gradi a Bari e 19 a Cagliari. Adesso pronti, anzi prontissimi ad accogliere i vostri messaggi, è qua sì che il clima si riscalda perché arrivano i messaggi di auguri di buon compleanno pieni di amore verso le persone a cui volete bene, gli auguri che vanno solo scritti, mi raccomando, in questo caso non vocali, a Radio Subasio, messaggi adesso al 348 075 8060.

Eros Ramazzotti su Radio Subasio, pronti a questa lunga carrellata di auguri di buon compleanno anche stamattina. Auguri al mio amore Stefania che compie 65 anni, di cui 45 anni insieme. Ti amo, Giorgio da Rocca di Papa. Tanti, tantissimi auguri di buon compleanno, Francesca, per i tuoi speciali 53 anni e una felice giornata di festa con amore, mamma e papà. Buongiorno Subasio, sono Jessica. Io e le colleghe vorremmo fare gli auguri ad Anna che oggi compie gli anni. Tantissimi auguri a Nina, scrivono. Tanti auguri di buon compleanno ai miei gemellotti, Nicolò e Irene, che toccano quota 40, anzi che 40, me lo sono inventato, tocca quota 29, ecco, non fanno appunto neanche 62. Che tutti i vostri desideri si avverino, Tiziana con papà Fabio, auguri gemellotti. Tanti auguri a Chiara da Valentina, Fabrizio, Elisa e Giulio Mattia. E poi ancora tantissimi auguri di buon compleanno a mio figlio Giacomo per i suoi 40 anni, da tutta la tua famiglia. Lo scrive Anna da Fermo. Maria invece dice auguri al mio papà Andrea che oggi fa 66 anni. Auguri Fiorellino. Buongiorno Subasio, augurissimi all'amore grande della mia vita. Lo so, non lo dico mai, ma ti amo. Il messaggio 66 anni. Auguri Fiorellino. Buongiorno Subasio, augurissimi all'amore grande della mia vita. Lo so, non lo dico mai, ma

rifugi da Veronica, Giulia e Gabriele, ti vogliamo un bene infinito. Ancora un altro messaggio, tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra super mamma e super nonna Lorena, che oggi compie 67 anni. Ti vogliamo tanto bene dalla tua famiglia di Castelfidardo, Ancona.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore.

0: Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

eccola la campanella che suonerà ancora per qualche giorno, perché la scuola sta per terminare, ma questi sono giorni impegnativi, bambini, perché avete le ultime verifiche, le interrogazioni, insomma cose importanti, importantissime. Però prima c'è l'interrogazione a Radio Subasio, prima di entrare in classe, lo sapete. Sono le 7.39, buongiorno da Gianluca Giurato. La materia di oggi è musica, cari bambini. Oggi vi faccio una domanda semplice a cui saprete sicuramente rispondere tutti, però e questa è una figura importante, perché vi chiedo come si chiama colui o colei che agita la bacchetta davanti a tanti musicisti che suonano. Come si chiama questa figura importantissima nel mondo della musica? Dai che è facile rispondere a questa domanda. Come si chiama appunto chi agita la bacchetta davanti ai musicisti che sono lì che suonano? Insomma, può essere una grande orchestra o anche più piccola. 348 075 8060, rispondete come sempre con un messaggio vocale. Tra poco si fa il giretto delle scuole d'Italia a Radio Subasio. Intanto c'è la nuova canzone di Angie, si chiama Signorina.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Domani sera alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando

domani sera alle 21. Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Eccoci qua, pronti anche stamattina a sentire le risposte dei nostri bambini. La materia di oggi è musica. Vi ho chiesto come si chiama colui o colei che agita la bacchetta davanti a tanti musicisti che suonano.
1: Sentiamo. Ciao, sono Aurora da Genova, ho 6 anni.
0: Ciao Aurora.
1: Ciao, sono Anne, ho 4 anni.
0: 4 anni.
1: La risposta esatta è...
0: Qual è? Sentiamo, qual è?
1: Il pastore d'orchestra.
0: Ecco.
1: Addio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ah. Che brave, il direttore d'orchestra, sì.
2: Addio Subasio, sono Luca da Cagliari.
0: Ciao Luca.
2: Io sono l'arpa e anch'io un giorno vorrei essere tanto diretto da il direttore d'orchestra. Ciao. Radio Subasio.
0: Che bravo il nostro Luca, suona l'arpa. Sì, un giorno magari il direttore ti dirigerà, che poi non è un semplice metronomo, non è uno che dà solo il tempo, ma è un interprete fondamentale che traduce i segni sulla carta e le emozioni vive, guida i musicisti verso un'esecuzione coesa, definendo i tempi, le dinamiche e il carattere del brano.
3: Ciao Radio Subasio, sono Beatrice
4: e Francesco da Guidonia.
0: Ciao.
3: La risposta giusta è il direttore d'orchestra. Ciao. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao bambini, bravissimi anche voi. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è adesso?
5: Ciao Radio Subasio. Sono Filippo da Morolo.
0: Ciao.
5: E secondo me la risposta è il direttore d'orchestra. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao Filippo, bravissimo anche tu. Vogliamo sentire un altro?
6: Ciao, sono Di Aprile, ho 7 anni e la risposta esatta è il maestro d'orchestra.
0: Il maestro.
6: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Beh, non è sbagliato perché insomma lo diciamo maestro, questo è l'appellativo più comune. A proposito di bacchetta, poi non è obbligatoria perché molti direttori storici e contemporanei non la usano quasi mai, preferendo utilizzare solo le mani e il contatto visivo per far cantare, diciamo così, gli strumenti, mentre altri direttori usano bacchette lunghissime proprio per amplificare i loro gesti drammatici. Quindi non ci sono, diciamo, degli obblighi, ci sono delle preferenze in questo caso, però soprattutto sappiamo una cosa, che voi bambini siete bravissimi e vi risentiamo domattina.

0: Francesco Renga, meravigliosa la luna su Radio Subasio. Arriviamo all'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24 quando mancano pochi secondi alle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti. Ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatieh. A Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza, il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature. In Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cinà e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est, 7 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A22 verso Modena, 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1 Milano-Napoli. Sulla A10 verso Genova, 3 km di coda per incidente tra Genova Pegli e l'immissione sulla A7. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Archi e l'incrocio San Filippo del Mela. Prudenza e buon viaggio.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte, Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
15: Ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Dai, racconta.
16: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
16: No, è tornata la candida.
15: Ma puoi provare Meclon Crema.
17: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
0: Eccoci, 8 e 5, pronti per un'altra ora insieme. Questa è la seconda ora, in realtà, di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Durato. C'è Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

La leva calcistica della classe 68, la canzone in realtà è dell'82 ed è il grande Francesco De Gregori, protagonista di questa collection su Radio Subasio. Sono le 8:09, adesso noi andiamo a vedere che è successo di importante o curioso, e oggi veramente ce n'è una cosa, c'è una cosa molto curiosa che vi voglio raccontare, ma partiamo proprio dall'inizio quasi del secolo scorso, 1933, insomma primo trentennio, primo quarantennio, ecco perché debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il nuovo film di animazione di Walt Disney tratto dalla fiaba I Tre Porcellini. Il film arriverà in Italia l'anno successivo, quindi nel 34. Nel 39 invece c'è la prima apparizione di Batman, che quindi compie 87 anni, questo supereroe, sempre in ambientazioni molto gotiche, diciamo così, nelle notti tetre tra i grattacieli di Gotham City. E adesso vi voglio parlare appunto di questa curiosità che riguarda invece i tempi più recenti, il 2021, quando il telegiornale argentino di Canal 26 annuncia la morte di William Shakespeare, indicandolo come la seconda persona del Regno Unito ad aver ricevuto il vaccino contro il Covid. La giornalista, che si chiama Noelia Novio, dice: come tutti sappiamo, William Shakespeare è uno degli scrittori più importanti della lingua inglese, per me un maestro, è morto in Inghilterra all'età di 81 anni. Cioè, non so se è chiaro, la televisione argentina ha fatto, nella persona appunto di questa giornalista, una gaffe clamorosa, perché la conduttrice ha scambiato l'illustre poeta inglese con William Bill Shakespeare, un 81enne che appunto è purtroppo scomparso nel 2021 in Inghilterra, mentre l'anziano è stato la seconda persona al mondo a ricevere il vaccino, anche se non c'entrava nulla, non c'era correlazione appunto con la morte, perché effettivamente era morto per un ictus. Come tutti sanno, il drammaturgo inglese è morto nel 1616. Allora, questo mi dà un po' l'occasione per chiedervi se anche a voi è capitato personalmente, o magari vi è capitato di sentire uno strafalcione incredibile come questo, perché a volte può succedere, vuoi la stanchezza, vuoi magari la disinformazione, insomma, mettiamola come vogliamo, effettivamente può capitare di dire un'enorme stupidaggine. Vi è capitato? Me lo raccontate magari anche con un messaggio vocale, mi raccomando non troppo lungo, però a Radio Subasio al 348 075 8060 vi aspettiamo.

Ma stasera Marco Mengoni su Radio Subasio, non stasera, adesso dovete invece mandare un messaggio vocale se volete sentire una canzone tra una decina di minuti scarsi qui su Radio Subasio, perché arriva anche stamattina il voice box, quindi voi sarete i protagonisti con la vostra canzone e anche con la vostra voce che annuncerà tale canzone. E quindi facilissimo, perché basta appunto mandarci un messaggio vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire su Radio Subasio. Tra poco scopriremo appunto questa canzone e anche chi la richiesta, quindi il protagonista del voice box. 348 075 8060.

0: Daniele Silvestri su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di strafalcioni stamattina. Anche voi siete stati protagonisti di una grossissima castroneria che avete detto.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Michela e chiamo da Seravezza.
0: Ciao.
1: Il mio strafalcione è stato questo.
0: Sì.
1: Non mi ricordo in che anno, stavo facendo un corso online e leggevo delle notizie che mi rimandavano a delle notizie, ad altre notizie. Uh-huh. Praticamente leggo: morto Enzo Biagi.
0: Ah.
1: Noto giornalista italiano. E quindi io chiamo i miei amici su una chat di WhatsApp: ragazzi, è morto Enzo Biagi, no? E poi abbiamo scoperto che era morto forse da quasi 10 anni,
0: perché
1: l'articolo era un articolo vecchio. Da quel momento lì i miei amici, ogni volta che muore un personaggio famoso, mi mandano subito il messaggio e mi dicono: ah Michela, te lo sei segnato? È morto, eh?
0: Beh, messaggi un po' macabri, però insomma effettivamente ti fanno capire che devi stare un po' più attenta. Grazie Michela per la tua testimonianza.

0: Bam bam, bambina. Radio Suvasio.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Voice Box.
4: Voice Box.
3: La tua voce su Radio Subasio.
5: Buongiorno, sono Claudia da Grosseto, vorrei ascoltare una donna per amico, Lucio Battisti. Grazie.

Una donna per amico, grande canzone di Lucio Battisti, era il 1978, ci ha portato indietro a quell'anno la nostra amica, donna per amica veramente, Claudia da Grosseto, che appunto ci ha mandato il suo messaggio vocale, abbiamo sentito la sua voce al 348 075 8060, grazie a Claudia e grazie a tutti gli altri amici, donne e uomini che appunto stamattina hanno mandato la loro richiesta a Radio Subasio. Ci sarà spazio per tutti quanti voi nei prossimi giorni, perché come sapete il Voice Box torna tutte le mattine proprio da queste parti, sempre intorno alle 8:30.

0: L'amico è domani, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Sono le 8.49, buongiorno da Gianluca Giurato. Sorrido perché stavo ascoltando i vostri messaggi. Stiamo parlando di strafalcioni stamattina, partendo da una conduttrice di un TG argentino, ne abbiamo parlato nell'Accadde Oggi, che nel 2021, proprio il 27 maggio, ha confuso un cittadino inglese che era appena morto e che si chiamava William Shakespeare con il grande drammaturgo che ovviamente era scomparso 4 secoli prima. A voi che è successo di simile?
1: Credo che lo strafalcione più grosso che ho detto è stata una sera.
0: Sì.
1: Siamo andati a letto io e mio marito, lui mi dice buonanotte, io gli rispondo riposa in pace.
0: No.
1: Dopo 2 secondi si è scoppiata a ridere, non riuscivamo più a dormire.
0: Poverino, si sarà anche toccato. Beh, ovviamente l'avete presa a ridere, che potevate fare?
2: Vado a casa della mia ragazza, in camera da letto, lei piangeva col gatto vicino. E mi diceva di che è morto. Veramente il gatto a me mi sembra di stare a dormire.
0: Invece?
2: Di che è morto, di che è morto, vabbè, è morto, ma per me sta a dormire sto gatto. Invece Dick era il nome del cane, era morto il cane.
0: Oh, poverino, quindi il gatto stava bene, dormiva soltanto Dick, invece il cane purtroppo vi aveva lasciati. Vabbè, anche questi chiaramente sono strafalcioni involontari, perché insomma in questo caso si trattava di un gioco di parole. A voi che è successo di così eclatante? Raccontatelo 348 075 8060.

0: splendida Missing di Everything But the Girl su Radio Subasio. In arrivo le news, breaking news di TG Com 24, sono le 9 in punto.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti. Ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatieh, a Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza, il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature. In Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi ancora tempo bello e caldo insolitamente intenso. Quella odierna sarà infatti la giornata più calda di questa ondata di calore. Quindi una mattinata piena di sole praticamente in tutta Italia. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose con qualche temporale soprattutto sulle Alpi orientali e l'Appennino Calabro-Lucano, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ben al di sopra delle medie stagionali, punte anche di 35-36 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Subasio.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
14: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: 9.05, siamo pronti per la terza ed ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Adesso la musica di Lynyrd Skynyrd. Li ritroviamo con Sweet Home Alabama.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Subasio. Noi adesso giochiamo, c'è un'altra canzone che però dovete indovinare voi, canzone di qualche anno fa, canzone insomma abbastanza recente, che tra l'altro è un singolo da solista di questo artista che ha anche un gruppo, lui è leader, cantante di un gruppo, gruppo col quale ha vinto Sanremo, hanno vinto lo Eurovision Song Contest qualche anno fa, grandissimi, insomma sono conosciuti in molti paesi al mondo, sono rock, e lui invece poi da solista ha avuto una svolta un po' più pop, dobbiamo dire, con questa canzone qua, con altri singoli, insomma questa è una canzone che è nata in un periodo un po' difficile, come lui stesso ha raccontato, diciamo c'era una relazione importante che era finita male, quindi lui aveva il cuore un po' rotto, ecco, vi sto aiutando tanto, dandovi praticamente quasi la traduzione perché la canzone è in inglese, e ha scritto questa canzone qua, corredata anche da un video molto carino dove diventa anche ballerino con una coreografia che un po' ci riporta anche agli anni Ottanta. Avete capito di quale personaggio sto parlando, appunto, qui solista ma comunque anche vocalist di una grande band rock italiana, e di quale canzone sto parlando che ha un titolo e un testo in inglese? E allora ascoltate anche la clip mostrificata e poi mandate la soluzione con un messaggio vocale se volete, perché il più veloce che darà la risposta esatta verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Aspettiamo i vostri vocali al 348 075 80 60.

0: come Monna Lisa, la grande voce di Mango su Radio Subasio. Invece la voce che sentiamo adesso è quella di Marco, che ci ha chiamato, ci ha scritto, insomma ci ha mandato il suo vocale da Velletri. Ciao Marco.
1: Ciao Gianluca, ciao a tutti di Radio Subasio. Qui il tempo è meraviglioso, c'è un sole straordinario,
0: che
1: meraviglioso, luminescente.
0: Che bello, la temperatura a quest'ora a Velletri lo sai già quant'è?
1: È piuttosto caldo, non so dirti che la temperatura, ma ti assicuro che fa caldo. Oggi ecco, è proprio l'acne del caldo.
0: Sì, è vero, fino
1: ma
0: al 29.
1: Va bene così.
0: Sì, va bene, esatto, così, dai, esatto, dai. Ce lo godiamo, certo, insomma, speriamo non arrivi a temperature troppo alte, anche perché siamo solo a maggio, quindi.
1: Sì, sì, anche perché l'estate la trovo un pochino eccessiva, mi mette un po' timore.
0: Sì, ti mette timore. Bene, gli ultimi anni, dai, però l'estate è bella anche per tanti altri aspetti.
1: Ma certo, certo.
0: Senti, che facevi di bello invece tu stamattina a Velletri, Marco?
1: Mi occupo di tante cose, mi occupo di dischi, di vecchi vinili, mi occupo di spesa, faccio la vita del pensionato, però un pensionato molto attivo e non acciabattato. Ho fatto per tanti anni l'animatore radiofonico, ho lavorato negli alberghi, ho fatto mille lavori, adesso ecco faccio una vita, diciamo, tra virgolette tranquilla, benché il periodo è quello che sappiamo tutti, un
0: certo,
1: po' turbolento anche a livello geopolitico, però sono insomma sereno e compensato al mio interno.
0: Te la stai godendo?
1: Grande dolore.
0: Te la stai godendo, giustamente, insomma.
1: Ascolto sempre Radio Subasio con molto molto piacere.
0: Ecco, grandissimo, grazie mille Marco. Senti, allora, quindi mi dicevi una vita molto attiva, ti occupi anche di vinili, hai una bella collezione di dischi?
1: Beh, avendo fatto l'animatore per tanti anni, una bella collezione di dischi, e sto cercando tra l'altro di metterli anche in vendita, perché sono tantissimi e ho due alternative: o esco da casa io oppure rimangono i dischi, quindi non so cosa fare.
0: Ho capito, capito.
1: Comunque sono un melomane, amo tanto la musica e Radio Subasio per me è una colonna sonora imprescindibile.
0: Benissimo.
1: E di tanta compagnia.
0: Siamo molto contenti di questo, quindi Marco non avrai fatto fatica a riconoscere l'artista che abbiamo mostrificato stamattina.
1: Ma certamente, è un'autentica gloria nazionale, Damiano David con Born with a Broken Heart. Tra l'altro c'è da dire che qui a Velletri, nella nostra cittadina,
0: sì,
1: ha girato anche un video all'interno di una prigione qui nel carcere minorile, quindi è venuto e c'era una ressa di ragazzine che si strappavano i capelli.
0: Immagino.
1: Lì c'era Damiano.
0: Beh, insomma, lui è idolo anche, non solo per questo, ma anche per questo, perché piace molto anche fisicamente. Allora, caro Marco, grazie per aver giocato con noi, buona giornata e ce la sentiamo insieme questa canzone.
1: Ma certamente, certamente.
0: Ciao Marco, grazie mille.
1: Ciao,
0: eccolo,
1: ciao
0: qua, eccolo qua il nostro Damiano David su Radio Subasio, Born with a Broken Heart.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon.

0: per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Nel 1987 Alberto Fortis incide a New York l'album Assolutamente Tuo con musicisti di altissimo livello. Contiene questo singolo, Qui la Luna.

0: Che vita meravigliosa Diodato su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. La vita però a volte diciamo ci mette anche un po' in imbarazzo per colpa di alcuni strafalcioni. Ne stiamo parlando stamattina. Qual è la più grossa figuraccia che avete fatto nella vostra vita?
1: La mia risale ai tempi della Marina. Dovevo tornare dalla licenza, però la mia ex moglie, all'epoca fidanzata, trovò una lettera di una spagnola.
0: Aia.
1: Non potevo risalire quella sera su alla Spezia, quindi ho telefonato e mi sono inventato la prima stupidaggine che mi viene a me. Dissi che mi ero preso la tubercolosi e io non sapevo cosa fosse la tubercolosi. Fatto sta che poi risalì due giorni dopo e fui chiamato dal comandante, il quale mi disse: la prossima volta che devi inventarti qualcosa, assicurati di quello che dici, perché con la tubercolosi veramente c'è l'esonero dal servizio militare.
0: E ci credo.
1: Risultato: mi hanno dato una settimana di consegna nel punizione. Mirko da Roma.
0: Mirko, ti è andata bene in effetti dal punto di vista della punizione, la consegna forse non ti è andata tanto bene con la fidanzata, anche se poi è diventata moglie, ma insomma le cose poi sono andate così. Mr. Rain adesso su Radio Subasio, lunedì nero.
2: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no. Radio Subasio.
1: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
2: 075 80 60
1: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: ero solo in una stanza, adesso invece, non più. Eccola,
1: qui,
0: eccola la persona che l'ha riempita.
1: In tutti i sensi, proprio con gli ingombri giusti.
0: Ma
1: buongiorno.
0: Sì, ma dai, buongiorno Pozzo.
1: Eccoci qui, oggi parliamo di subgusting.
0: Wow. Sai che cos'è? Mamma mia, che parolone, subgusting.
1: Ma tu lo sapevi che secondo un'indagine spendiamo almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti di cui poi ci dimentichiamo. Ma i più disparati, perché che so, ci abboniamo con il nostro smartphone a quel programma dietetico che ci dice quello che dobbiamo mangiare, e sono, che so, 5 euro. Poi ci abboniamo a quella che ne so, quell'app che ti mette a posto i lineamenti, e sono altri 3 euro.
0: E poi non le usiamo mai.
1: Non le usiamo mai,
0: a parte tutte le piattaforme di streaming, magari ci vedi un film
1: anche
0: ogni 8 mesi.
1: Anche quelle, a fine anno si computano soldini, niente male. E allora oggi indagheremo proprio questo aspetto, perché andremo a vedere anche i numeri di riferimento di questo settore. E da qui partiamo per chiedervi se vi capita di avere abbonamenti che poi non sfruttate, vi ricordate di disattivarli e quali sono le cose più inutili a cui vi siete o vi eravate abbonati e dopo ripetuti addebiti vi siete resi conto che non era proprio la cosa di cui avevate bisogno. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60.
0: Quindi servirà anche a fargli ricordare gli abbonamenti,
1: sì, di andare a fare una ricognizione di quelli che hanno in
2: poche parole. Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Subasio, noi invece ci sentiamo questo giovedì, domani, praticamente a partire dalle 7, tutti in piedi, vi aspetto come sempre. Intanto arriva il Pozzo ad accompagnarvi fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. C'è l'informazione breaking news di TGCom 24 alle 10.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, ucciso ieri sera in un raid israeliano a Gaza. Nel Libano l'esercito dello Stato ebraico distrugge interi villaggi e uccide oltre 3.200 persone, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Telefonata fra Trump e Netanyahu, stallo nei negoziati USA-Iran. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese sintonia tra Premier e Confindustria. Asse contro i vincoli europei. Da Orsini, leader di categoria, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata. È spirato all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. A Caivano, in provincia di Napoli, 12 arresti. Nel mirino il clan di Micco, che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini dell'antimafia scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Scia di morti sul lavoro. 3 operai perdono la vita in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Incidenti fatali ad Altopascio, Cavriago e nel Catanese. Le vittime sono rimaste schiacciate da una pressa, un muletto e un mezzo per la logistica. Contro Tabù, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Per lui al secondo turno Juan Manuel Cerundolo. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano da Dandalo di 202 km. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
12: E teniamo lo scontrino.
13: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Buongiorno, buongiorno, bentrovati amici di Subasio in questo 27esimo giorno del mese di maggio 2026. Buon dì dal pozzo, cominciamo con Fabrizio De André, il pescatore live con la PFM.

Il pescatore Fabrizio De André, un grande classico, così come lo è diventata anche questa versione live con la PFM. Buondì dal pozzo, insieme fino alle 13, tanti appuntamenti anche in questa porzione di giornata, di mattina, con i suoni, le emozioni, i sogni e soprattutto qualche spunto di riflessione che anche e soprattutto in questo caso ha a che fare con il nostro quotidiano, fatto di messaggi, di attività frenetiche al computer, con gli smartphone, e sempre più spesso incappiamo in, che ne so, acquisti di app che lì per lì ci sembrano interessanti, importanti per quel momento, poi ce ne dimentichiamo, solo che gli addebiti vanno avanti in maniera silenziosa, anche perché spesso si tratta di piccole somme, 5 euro, 3 euro, 6 euro, che messe tutte insieme in molti casi possono costituire un gruzzoletto che a fine anno, beh, volendo, pesa sulle tasche di molti di noi. E allora questa mattina parleremo del fenomeno del subghosting. È un, diciamo così, un fenomeno molto molto dilagante, proprio come gli smartphone e altre forme di fruizione digitale, per il quali, fenomeno per il quale spendiamo almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti, appunto, di cui poi ci dimentichiamo. Vi è mai capitato di avere abbonamenti che poi non sfruttate? Vi ricordate di disattivarli non appena ne terminate l'uso? E quali sono le cose più inutili a cui vi siete abbonati e che per tempo avete continuato ad avere, tenere come disponibilità senza ricordarvene, salvo poi all'ennesimo addebito sulla vostra magari carta di credito? Ne parleremo a partire dalle 11, come sempre, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Livia che ci ascolta e ci saluta da Genova. Buongiorno a te Livia e buon ascolto a voi con la nuova di Giovanotti qui con Alfa per Buon Vento.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Ti immagini Vasco Rossi quest'oggi a parlare di subcosting con voi? Beh, è interessante perché c'è un fenomeno dilagante. Secondo una recente indagine, spendiamo almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti di cui poi ci dimentichiamo. Un fenomeno che adesso ha anche un nome, subghosting, e che descrive la tendenza a smettere di utilizzare un servizio senza però cancellare l'abbonamento. Andiamo a vedere i numeri. Si scopre che l'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo, ma quasi uno su cinque, il 18%, dichiara di non rivedere mai o rivedere raramente i propri abbonamenti. Non solo, lo streaming è il servizio di cui ci dimentichiamo di più, ma che continuiamo lo stesso a pagare. Il 36% del campione analizzato ammette poi di pagare ma di utilizzarlo raramente, seguito da piani telefonici per il 27%, che anche questi non sempre sono congrui rispetto al tipo di uso che facciamo dei nostri telefoni. E ciò detto e ciò premesso, vorrei chiedervi se vi capita di avere abbonamenti che poi non sfruttate. Ne avete la percezione di averne magari in essere diversi, ma per pigrizia o per poco tempo non siete lì a mettervi a revocarli uno a uno. E insomma, vi ricordate di disattivarli? E quali sono le cose più inutili a cui riconoscete di esservi abbonati nel tempo? 348 075 8060 per dirci anche questa mattina la vostra, come ogni giorno, sul tema.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
10: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Che la coppia che arriva funzionasse, ce ne eravamo accorti con Poesie Clandestine. Ora arriva il nuovo brano che conferma questo sodalizio tra LDA e H7, è Santa.

Revolution, Tracy Chapman. In questa nostra mattina fatta di suoni e parole, quelle non mancheranno, soprattutto a partire dalle 11, le vostre, tra un po' ricorderò a che tema, intanto con la calma metafisica cantata

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Oggi sono io, Alex Britti, Radio Subasio. Nella mattina in cui con voi stiamo parlando di abbonamenti sottoscritti e mai goduti per tanti motivi, anche quelli piccoli che si sottoscrivono con un'app sul vostro cellulare, poi ce ne ricordiamo, se ce ne ricordiamo, ci accorgiamo solo quando arrivano gli addebiti periodici, magari di piccoli importi. Ecco, vi capita di avere abbonamenti che poi non sfruttate? Vi ricordate di disattivarli? E quali sono le cose più inutili a cui riconoscete di esservi abbonati? 348 0 75 80 60.

0: tutte le volte con questa voce portentosa ci accompagna adesso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Subasio, è quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nel Libano ancora raid israeliani, distrutti interi villaggi, uccise fino ad oggi oltre 3.200 persone, 31 in un solo giorno, e ferite quasi 10.000. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, eliminato ieri sera in un attacco dell'esercito dello Stato ebraico a Gaza. Lo annuncia il ministro Katz, telefonata fra Trump e Netanyahu. Stallo nei negoziati USA-Iran. L'offensiva americana scuote le trattative. La Cina chiede un compromesso a breve. Tensione e bombe a Hormuz, ma per Rubio il tavolo prosegue. Teheran conferma. Poi la Casa Bianca minaccia. Distruggeremo il loro uranio. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese sintonia tra Premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Dal leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Rissa mortale a Milano tra almeno 10 persone su una banchina della stazione Certosa. Un 22enne italiano di famiglia ecuadoriana colpito da una coltellata è spirato in ospedale. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. L'ipotesi, uno scontro fra gang. Il caldo aumenta. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legate alle alte temperature. Tennis nella canicola del Bois de Boulogne contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros. Juan Manuel Cerundolo per lui al secondo turno. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo oggi Cina, Sonego e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Code per lavori sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Sulla A9 dei Laghi sono le operazioni doganali a causare code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla tangenziale est di Milano, code tra Gobba e Lambrate in direzione Autosole. Infine sulla statale 4, la via Salaria, traffico rallentato per pulizia del manto stradale a 100 buchi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
18: Secondo Kate Bush, l'uomo e la donna, per capirsi meglio, dovrebbero scambiarsi i ruoli e mettersi nei panni uno dell'altro. È quello che canta in questo suo classico del 1985, Running Up That Hill.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia. Al tuo paese, a quel paese, ma è un'altra storia. Questa mattina ci stiamo occupando di abbonamenti che spesso si sottoscrivono e poi non si onorano, o meglio, si onorano in termini di pagamento, ma non si usano e quindi diventano dei costi fantasma. Per questo sono stati ribattezzati sub-ghost, quindi sub-ghosting, cioè abbonamenti che abbiamo sottoscritto, di cui spesso ci dimentichiamo e che però continuiamo a pagare. E vi ho chiesto se vi capita di avere abbonamenti o sottoscrizioni che poi non sfruttate, se vi ricordate di disattivarli e quali sono le cose più inutili a cui vi siete abbonati o, attenzione, da cui avete fatto fatica a distaccarvi. Mi scrive infatti Marco da Fermo, dice: ciao Stefano, te la faccio breve. Preso da un impulso salutista, mi sono iscritto con i migliori propositi per il nuovo anno ad una palestra famosissima. Frequento per sole 3 settimane, poi devo abbandonare a causa del lavoro. L'abbonamento prevedeva il rinnovo automatico tramite addebito diretto sul conto bancario, scrive. Inutile dire che mi sono completamente dimenticato della scadenza, se non accorgermene dopo, e mi vergogno a dirlo. 3 anni, e solo perché stavo controllando gli estratti conto arretrati per chiedere un mutuo. Vuoi sapere quanto mi è costato? Oltre 1200 euro spesi senza aver mai rimesso piede in sala attrezzi. È abbastanza diffuso anche questo sistema dell'abbonamento. Ci sono molte catene, per esempio di palestre, e certo, se uno non è assiduo, il rischio di continuare dimenticandosene di pagare una retta per non usufruirne è alto. E voi avete esperienze da raccontare di abbonamenti lasciati correre? 348 075 8060.

Indimenticabile. Questa è Radio Subasio, indimenticabile come certi abbonamenti che sottoscriviamo a volte non senza rendercene conto, rendendocene conto ma immaginando di sfruttarli, e poi invece succede che dopo i primi utilizzi rimangano lì nel dimenticatoio con dei canoni che continuano ad essere addebitati. Sono diverse le situazioni in cui queste cose possono, questo fenomeno può accadere. Si chiama sub-ghosting, ovvero la presenza di abbonamenti sottoscritti anche e soprattutto via smartphone che continuano a portarci via euro, magari non tantissimi, possono essere micro abbonamenti da 4-5 euro ma ricorrenti, e nel tempo si possono aggiungere somme interessanti. Sara da Livorno, interessante questo argomento, è vero, durante un periodo di forte stress universitario ho scaricato 3 diverse app di mindfulness che promettevano di migliorare il sonno. Ho attivato la prova gratuita di una settimana su tutte e 3, convinta di disdirle il giorno prima della scadenza. Presa dagli esami invece ho rimosso le app dallo schermo del telefono, ma ho dimenticato di cancellare i profili. Le app scalavano la quota intera lo stesso giorno. Da studente mi è preso un colpo, circa 180 euro addebitati solo per i servizi mai usati. La nostra ascoltatrice pone l'accento infatti su un aspetto interessante, che molte di queste app e di questi servizi partono con una prova gratuita che va in qualche modo confermata o comunque disdetta prima dell'entrata in vigore diciamo così automatica dell'abbonamento, che rispetto alla zero corresponsione di commissioni all'inizio può essere anche molto oneroso, e parliamo di diverse decine di euro al mese, se non qualche volta a settimana. E voi avete esperienze in tal senso da condividere? 348 075 8060.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con

0: Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Dance All Days, Won Chang, le sonorità di quegli anni 80, mitici anni 80, in questa nostra mattina in cui stiamo parlando di subghosting, cioè quegli abbonamenti che si sottoscrivono non sempre a nostra insaputa, anzi in maniera deliberata, però poi uno si dimentica di essere abbonato e continua a non fruire di quel servizio ma a pagarlo. Questo accade sempre più spesso, per esempio con gli smartphone, e ci stanno arrivando molte segnalazioni in questa direzione.
1: Anna da Napoli. A me è successa uguale, bellissimo argomento. Io purtroppo ho dovuto cambiare carta perché ho avuto una brutta truffa per queste app e avevo scaricato un'applicazione per quanto riguarda il bere, che mi doveva ricordare di bere, ed è stata veramente una pazzia perché purtroppo mi hanno scalato soldi su soldi e ho dovuto bloccare la carta. Insomma, un macello, però come tutte le cose alla fine va sempre bene e si supera ogni cosa, quindi mi raccomando.
0: L'importante è un pensiero positivo, ma diciamo che anche un po' di vigilanza in più non guasta.
2: Alessandro D'Ancona, guarda, io una volta sono rimasto fra virgolette fregato da Alexa, cioè nel senso che avevo richiesto, sai quando parli con Alexa un po' in lontananza, un po' sovrappensiero per chiedere una canzone, e Alexa ogni tanto fa una premessa, diciamo così, ti dice prendo la canzone da se vuoi ascoltare, c'è l'abbonamento, via dicendo, poi ti chiede sì o no, tu in realtà sei disattento, non ascolti bene quello che ti dice, rispondo sì, e mi sono accorto, perché non sono uno che poi va tutti i giorni, cioè sì, ci vado spesso sul conto corrente ma non è che analizzo voce per voce, mi sono accorto 3 o 4 mesi dopo che stavo pagando, se non sbaglio, 6,90 euro o qualcosa, insomma, al mese. Ecco, sono quelle cose che alla fine la colpa è mia, sicuramente non posso prendermela con nessuno, però insomma che uno debba stare a sentire precise per segno tutto quello che dice superfluamente, se mi passate il termine, Alexa, è un po' seccante.
0: Potenza degli smart speaker è evidente, poi se avete una canzone da richiedetela prima a noi, che non vi costa nulla. Detto questo, battute a parte, e voi avete esperienze di abbonamenti sottoscritti quasi inconsapevolmente e poi nel tempo ve ne siete accorti e forse siete anche riusciti a disattivarli? 348 075 8060.

0: Perdono, Tiziano Ferro, canzone caposaldo all'interno di una produzione che continua a tenere banco a livello internazionale. Oggi ci stiamo occupando di quegli abbonamenti che spesso abbiamo sottoscritto in maniera quasi inconsapevole, perché magari partono con una prova gratuita, specie su smartphone e rete, per poi trasformarsi in un abbonamento periodico con somme che possono diventare nel tempo anche consistenti. E magari non ci se ne accorge subito, ma solo dopo un po' di tempo, quando magari spunta, balza all'occhio quell'addebito di pochi o tanti euro. Vi è mai capitato di avere abbonamenti che non sfruttate? Vi ricordate di disattivarli? Quali sono le cose più inutili a cui vi siete abbonati? Elena da Roma: sono patita di prodotti beauty e skincare ed ovviamente mi sono fatta incantare da un forte sconto sul primo invio di una box particolarmente invitante e mi sono abbonata. Ho ricevuto la prima scatola, ma ho usato solo un rossetto e ho accumulato le successive scatole in un armadio senza nemmeno aprirle. Ho mandato la disdetta, ma il sito web richiedeva di compilare un modulo complesso ed inviare una mail al servizio clienti. Ti dico, una procedura volutamente macchinosa che mi è costata 30 euro al mese per un anno, 360 euro in totale per accumulare scatole piene di polvere. La lezione comunque non mi è servita tantissimo. Beh, viva la sincerità. Giovanni da Padova: sai cos'è successo? Preso dal desiderio di imparare la lingua, mi sono abbonato alla versione digitale di un prestigioso giornale economico in inglese. L'abbonamento che avevo sottoscritto era mensile ricorrente. Ho letto solo i titoli per la prima settimana, poi le mail del quotidiano sono finite direttamente nella cartella promozioni di Gmail. Ho smesso di vederle e mi sono scordato della spesa, che appariva però sull'estratto conto della carta di credito sotto una sigla societaria strana. Sono passati 18 mesi prima che me ne accorgessi, un po' tanto per un giornale mai letto ed un inglese commerciale mai approfondito davvero. Colpa mia. Ma c'è anche, e ci chiudiamo, chi ci manda consigli non per gli acquisti ma per evitare di far protrarre o comunque di sottoscrivere o mantenere abbonamenti di cui poco ci serve.
1: Ecco a voi un piccolo tutorial: se avete degli smartphone Android, voi dovete andare su Play Store, poi andate in alto a destra dove c'è il vostro avatar della vostra, del vostro abbonamento, il vostro account, premete lì, andate su abbonamenti e pagamenti, dentro c'è la sezione abbonamenti attivi e controllate almeno una volta al mese tutti gli abbonamenti. Se è un'app di cui non avete più bisogno, volete fare blocca abbonamento, disdice abbonamento, anche senza fornire alcun tipo di motivazione, anche se vi viene richiesta tramite un menu a tendina. Se invece sono abbonamenti scaduti che non avete rinnovato perché magari non avete ricaricato la vostra carta ricaricabile a cui avevano accesso per il pagamento, o non avete i crediti sul vostro Play Account, potete semplicemente disattivarli e dire che non volete rinnovarli e così vi libererete di questi costi superflui. Mi raccomando, almeno una volta al mese controllateli. Guido dalla Lunigiana.
0: Grazie Guido per i tuoi preziosi e non onerosi consigli, di certo non in abbonamento.

0: Simply Red, It's Only Love ci accompagnano verso l'informazione, quindi un nuovo aggiornamento con l'ultimissime dall'Italia e dal mondo. Quello che arriva è quello delle 12 qui su Subasio.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa. L'agguato a Gianluca Ibarra Silvera nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre del Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi anche nelle prossime ore prevalenza di tempo soleggiato, un po' di nuvole solo sulle zone montuose, la possibilità di qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino Calabro-Lucano. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre ben al di sopra delle medie stagionali, tipiche di piena estate, picchi addirittura fino a 35-36 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verduresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: Una nuova ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione e questa volta prendiamo a pene mani dal repertorio di Zucchero Sugar Fornaciari. 1989, Overdose d'amore. Subasio Collection.
21: Ho bisogno d'amore per Dio.

0: You and me, Biagio Antonacci, c'è sentimento, soprattutto c'è fermento, un po' fra tutti gli artisti, perché si sa che con la bella stagione fioriscono le nuove idee, le nuove proposte, e poi ci sono anche i live d'estate, quindi insomma c'è un grande movimento. Movimento in uscita anche per Ultimo, di cui il 19 giugno prossimo uscirà il nuovo album Il giorno che aspettavo. Da quell'album la nuova anticipazione si intitola Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, canta Edo Bennato, in questo successo molto lontano nel tempo e invece vicinissimi a noi sempre con il 348 075 80 60 e parentesi come quelle dei saluti arretrati e protesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Marta che ci ascolta e ci saluta da Torino, Giovanna che ci ascolta e ci saluta da Porcari, siamo in provincia di Lucca, e Antonia invece che ci ascolta e ci saluta da Casandrino, siamo in provincia di Napoli. Per tutti i The Colors dei Rolling Stones.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: L'ironia di Fulminacci in questa canzone che parla di rivedere una persona importante dopo tanto tempo, magari per caso, e non dirsi le cose vere. È la sua maledetta.

Lenny Kravitz again. È quasi ora di pranzo. Avete apparecchiato? Apparecchiate con noi, certo. Noi apparecchieremo un argomento, come sempre accade in vista della pausa pranzo, che è il tradizionale momento in cui vi proponiamo un tema mentre magari state consumando o un autopranzo o un veloce pranzo o uno snack, insomma almeno quella parentesi di relax prima di riprendere il pomeriggio, e passatelo con noi quel momento. Tra un po' sveleremo anche di cosa si parlerà. Intanto c'è Enrico Niggiotti con Gianna Nannini.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Viva Ligabue, viva Ligabue, viva anche il Fabrizi, buongiorno.
1: Il Fabrizi analogico,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Abbiamo apparecchiato perché certo. Si avvicina la pausa pranzo. Vabbè. Questo è il bicchiere, questo è il piatto, quello è cos'è? Ah, le posate. Bene, invece
1: questo
0: dentro il piatto,
1: questa sorcia.
0: Esatto, dentro il piatto che mettiamo oggi?
1: Maccarone mai provocato. Dentro il piatto cosa mettiamo? Allora, la Svezia diciamo che è stato il primo paese a introdurre nelle scuole il digitale.
0: Uh-huh.
1: E però hanno capito nel tempo che insomma c'è una sorta di ritorno alle origini, cioè ci sarebbe bisogno di tornare un po' alle origini, quindi riprendere in mano carta e penna.
0: Eh già, ecco. Ma c'è un motivo secondo me.
1: Certo che c'è un motivo.
0: Perché la manualità rimane un aspetto importante dell'educazione.
1: Certo, è vero.
0: Ti ricordi Lucio Battisti che andava quel mio amico con un cacciavite in mano a fare miracoli?
1: E come lo ricordo.
0: E i nostri ragazzi stanno progressivamente perdendo questo tipo di manualità. Quindi sono bravi con il pollice, l'opponibile a giocare con lo smartphone.
1: Sono cintura nera.
0: Ma io non so quanti avranno provato l'emozione, che ne so, di plasmare un blocco di plastilina come facevamo noi da bambini.
1: Che meraviglia.
0: E tu plasmavi, esercitavi la mano. E quindi anche tenere la penna è un esercizio importante, perché insomma non è da tutti. Tu come scrivi?
1: Io sono un grafomane.
0: Ah, ok.
1: Io sono proprio un grafomane, scrivo tutto ovunque.
0: Ecco qui. anche un assegno non si usano più assegni.
1: Ma vabbè, ormai non dico che sono desueti, ma quasi.
0: Io scrivo in corsivo, guarda.
1: Ah, sì?
0: Sì,
1: corsivo, sì, anche io corsivo.
0: Sì, sì, decisamente corsivo.
1: Mi piace tantissimo, anche perché ho imparato a scrivere con la penna stilografica.
0: E poi sono mancino.
1: Ah, allora.
0: E quindi insomma, e tanto per fare un po' di storia, noi mancini avevamo un problema che scrivendo passavamo con la mano sopra l'inchiostro, quindi avevamo una doppia difficoltà di
1: poi
0: tenere puliti i quaderni, queste cose.
1: Poi mi hai fatto una domanda, come mi chiamo io?
0: Leonardo.
1: Scrivo al contrario, come Leonardo da Vinci.
0: Questa cosa qui. Va bene. Allora,
1: magari.
0: Segnatevi il numero perché è interessante. Oggi ne sentiremo delle belle su questo ritorno ad essere proprietari, gestori della propria scrittura con la penna. Una volta il penna inchiostro calamaio.
1: Vabbè, parliamo proprio degli albori.
0: Beh, io sono uomo, lo sai. Il numero, please.
1: 348 075 80 60.

0: Ossessione per le canzoni, quelle belle, e ne abbiamo. Anzi, restate con noi, non ve ne pentirete. Il nostro pomeriggio ormai alle porte. Prima, però, come sempre, un nuovo appuntamento con l'informazione. Noi ci troviamo domani a partire, come sempre, dalle 10. Mentre l'informazione che torna è quella delle 13. E come sempre, fate i bravi.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi. Resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo oggi. A Francofonte, nel Siracusano, 35 anni, ucraino, era dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. Un 22enne è morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa. L'agguato a Gianluca Ibarra Silvera nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Su Zapatero Sanchez dice: non c'è motivo per smettere di sostenerlo. Il ministro israeliano Katz sui social annuncia la morte del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh. È stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'esercito dello Stato ebraico a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Firenze non dimentica la strage dei georgofili. Poco dopo l'una di notte, tra il 26 e il 27 maggio 1993, una bomba esplose e uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro figlie Nadia, 9 anni, e Caterina, neonata. Inaugurato il nuovo ponte Nencioni. Morì anche lo studente Dario Capolicchio, 38 i feriti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia, a seguito di un incidente, si registrano code tra Agrate e Trezzo in direzione Brescia. Per un altro incidente, sulla 7, si sono formate code tra Genova-Bolzaneto e Bivio per la 10 Genova-Ventimiglia. Code a tratti per traffico sull'autosole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Lungo la 14 Adriatica viene segnalato un incidente tra Val di Sangro e Ortone in direzione Pescara. Sulla stessa autostrada, traffico rallentato per cantieri tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Sulla statale 87 Sannitica, corsia chiusa al casello Termoli A14 in direzione Termoli, statale 16 Adriatica. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, un incidente crea code tra Tivoli e Allaccio con l'autosole. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Le 13 da 2 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 27 maggio 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e inizia bene. C'è Whitney Houston.

sa dalla voce immensa. Whitney Houston, personaggio sicuramente controverso ma indiscutibilmente iconico. Beh, diciamo che è stato un artista che ha bruciato le tappe perché ha raggiunto il successo praticamente subito, e questa canzone addirittura le ha consegnato anche un Grammy nel 1988. I Wanna Dance with Sandari, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Allora, si parte dalla Svezia, tra i primi paesi ad aver introdotto il digitale nelle scuole, beh, ha deciso di fare marcia indietro, si ritorna a carta e penna e vai. E allora, in Italia, secondo voi il digitale nelle scuole ha preso piede davvero e soprattutto lo ha fatto correttamente? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi secondo il vostro punto di vista? 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare come sempre i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Dai che è iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, e per voi, sorry scusa, lo sento, l'ultimo dei Pinguini Tattici Nucleari.

figlio di un re, Cesare Cremonini, ormai diventato un grande classico, correva l'anno 2009. Allora, oggi si parla di digitalizzazione, cioè, spiego meglio, con la digitalizzazione per certi versi si rischia anche di perdere la manualità. Noi qua invece focalizziamo l'attenzione soprattutto sulle scuole, perché la Svezia, tra i primi paesi ad aver introdotto il digitale nelle scuole, ha deciso di fare marcia indietro, cioè si torna a carta e penna, dopo che una serie di test sull'apprendimento scolastico hanno evidenziato una sorta di peggioramento delle competenze degli studenti per quanto riguarda i livelli di alfabetizzazione e di apprendimento. Bene, la transizione sarà graduale e progressiva già nel 2025. Comunque le scuole dell'infanzia non sono più state obbligate a utilizzare gli strumenti digitali e entro la fine del 26 entrerà in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole, anche a scopo didattico, e infine il nuovo programma di studi volto a promuovere l'apprendimento sui libri di testo dovrebbe essere reintrodotto nel 2028. Quindi super marcia indietro. E qua in Italia vi chiedo, secondo voi il digitale nelle scuole ha preso piede davvero? Lo ha fatto correttamente? Quali sono secondo voi i vantaggi e gli svantaggi? Perché appunto, come dicevo in apertura, con la digitalizzazione si rischia di perdere la manualità, ma soprattutto di avere una sorta di peggioramento delle competenze, no? Per quanto riguarda i livelli di alfabetizzazione e di apprendimento. Come sempre le vostre opinioni al 348 075 80 60. Come sempre vi chiedo di specificare il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Ripeto la domanda: in Italia il digitale nelle scuole ha preso piede davvero? Lo ha fatto correttamente? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 348 075 80 60, ora i Maroon 5.

0: nasce col sole.
1: Sei un pensiero speciale? E allora, la digitalizzazione sta in qualche modo rovinando quelle che sono le aspettative di tanti ragazzi, tanti genitori, tanti studenti, e vabbè, insomma, perché pare che la Svezia, tra i primi paesi ad aver introdotto il digitale nelle scuole, stia facendo marcia indietro e infatti ha deciso di tornare a carta e penna. La digitalizzazione lede la creatività, sono peggiorate le competenze degli studenti per quanto riguarda i livelli di alfabetizzazione e apprendimento. E allora vi chiedo se in Italia, secondo voi, il digitale nelle scuole ha preso piede davvero, lo ha fatto correttamente e quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 348 075 80 60, sentiamo.
2: Ciao, sono Federico di Arezzo.
1: Ciao,
2: la
1: Fede.
2: Digitalizzazione sta rendendo i nostri figli, ho due bimbe gemelle che saluto, Aurora e Giulia, due perfette macchine dal non ragionamento, non hanno più creatività, gli stanno rubando tutto e quantomeno nella nostra scuola non viene usato nella maniera più corretta. Ciao, un saluto a tutti.
1: Ciao, un saluto anche a te. Allora, ripeto le domande. In Italia, secondo voi, il digitale nelle scuole ha preso piede davvero? Lo ha fatto correttamente? Quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi? 348 075 80 60.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
6: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
7: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
5: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. E i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Never Say Goodbye, Bon Jovi, siete su Radio Subasio, si parla di digitalizzazione nelle scuole e nel nostro paese, secondo voi, ha preso piede davvero, lo ha fatto correttamente? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Vi faccio queste domande perché siamo partiti dalla Svezia, tra i primi paesi ad aver introdotto il digitale nelle scuole. Ebbene, hanno deciso di fare marcia indietro e tornare a carta e penna. Perché? Perché hanno notato un peggioramento delle competenze degli studenti per quanto riguarda i livelli di alfabetizzazione e di apprendimento. E poi qualcuno ha detto anche un'altra cosa, no? Del tipo, ma con la digitalizzazione si rischia anche di perdere la manualità, questo in generale. E allora 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Dora, vengo da Roma, sono una studentessa. Non si è digitalizzata per niente, perché chiunque tocca il telefono prende la nota, lo dobbiamo tenere nelle tasche, e l'iPad non lo possiamo portare né per i libri né per niente, lo può portare solo chi ha problemi alla schiena e deve fare un percorso lunghissimo per poterlo portare.
2: Ciao, Ketty da Pra. Io sono favorevole con le dovute precauzioni, con controllo da parte dello strumento naturalmente. Infatti il mio bambino è stato iscritto al progetto 4.0, dove vengono utilizzati tablet per studiare, per fare progetti, ma allo stesso tempo vengono utilizzati carta e penna, i compiti vengono fatti con carta e penna, i compiti in classe vengono fatti con carta e penna, l'utilizzo del tablet è controllato da parte dei professori. Durante la riunione di presentazione tantissime mamme indignate, posso dire anche indignate, no, assolutamente no, perché poi dopo stanno tutto il tempo al cellulare. Negativo soprattutto sono quelle mamme che poi lasciano i figli col cellulare in mano delle ore e ce l'ho davanti agli occhi tutti i giorni.

0: Il mondo insieme a te, Max Pezzali, siete su Radio Subasio e allora volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato di digitalizzazione nelle scuole e vi ho chiesto se ha preso piede davvero, se l'ha fatto correttamente e quali sono secondo voi i vantaggi e gli svantaggi. Lo sapete, vero? Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi.
1: Sono Rosy e chiamo dalla provincia di Pesaro.
0: Ciao.
1: Volevo solo confermare il fatto che la manualità, la riscoperta della manualità è una cosa molto importante. Io ho un'associazione che si occupa di ricamo e merletto e all'interno della mia associazione ho visto persone arrivare con anche un livello di una depressione abbastanza profonda che sono rinate semplicemente vedendo le proprie mani riuscire a creare dei manufatti prima semplici e poi mano a mano molto importanti. Queste persone sono rinate, quindi la manualità sotto qualunque tipo di forma o di espressione è indubbiamente una cosa molto molto importante.
0: Ecco perché in Svezia sostengono che per esempio con la digitalizzazione si rischia anche di perdere la manualità, oltre che hanno notato anche un peggioramento delle competenze degli studenti per quanto riguarda i livelli di alfabetizzazione e apprendimento.
2: Sono Donatella sdraiata sulla spiaggia.
0: Oh, beh, a te.
2: Grafologia. Come avrete spalancato una porta, perché io sono una grafomane, faccio un corso di calligrafia con lo stile inglese corsivo e faccio delle cose meravigliose, biglietti agli amici, dichiarazioni d'amore. Voglio fare anche un corso di acquarello, ma non per riempirmi casa di quadri, per carità, ma per applicarlo alla calligrafia. Scrivere è bello, ho sempre avuto pallino della scrittura, ma non scrivere il libro, ma scrivere, qualsiasi cosa io la scrivo.
0: Bravissima.
3: Sono Chiara da Firenze.
0: Ciao Chiara.
3: Ho 3 bambini, uno alle medie, 2 ancora alle elementari. Io ho notato che per esempio l'utilizzo del registro elettronico dove vengono assegnati i compiti e anche i voti per le medie crea una minore responsabilizzazione dei ragazzi, che sanno che per esempio i compiti sono segnati lì, quindi non si preoccupano di segnarli bene sul diario, o anche appunto la responsabilità e anche l'orgoglio di comunicare un voto ai genitori si è un po' perso, perché tanto lo vediamo dal registro elettronico. Ciao!

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Il primo ministro spagnolo promette collaborazione con la magistratura e una risposta decisa a qualsiasi irregolarità. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero. La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo sostengono le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashdaran. Le forze di difesa israeliane sostengono su X di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in Libano. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Rissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate ieri sera un ragazzo di 22 anni. Il giovane, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Italia rovente, tra oggi e domani il clou del caldo su gran parte della penisola. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutta Europa nella morsa del caldo, oltre 10 vittime. Bollente anche la terra rossa del Roland Garros a Parigi. L'azzurro Federico Cina perde contro l'olandese De Jong. Lorenzo Sonego a caccia del terzo turno dopo le 16 contro l'americano Tommy Paul. Jasmine Paolini torna in campo poco prima delle 15 contro l'argentina Solana Sierra. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: coda di un chilometro sulla 1 per un incidente tra Orvieto e Fabro viaggiando verso Milano. Sempre sulla stessa Autosole, 4 chilometri di rallentamenti per un altro incidente tra Fidenza e Fiorenzuola. Lungo la 4 in direzione di Trieste, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra il bivio a 4 raccordo viale Certosa e Cormano. Sulla 7 verso Genova, 2 chilometri di incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 e a 10 per un incidente. Lungo la tangenziale di Napoli invece traffico congestionato con coda tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Infine lungo la statale 1 via Aurelio è stata chiusa per lavori una corsia tra l'incrocio Venturina, strada statale 398 via Val di Cornia e l'area di servizio Braccagni verso l'incrocio Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
6: tutti per Oro Cash.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Mercoledì 27 maggio 2026, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Per voi un bel classico del 1980. C'è la Bertè in alto mare.

2003, grandi le vibrazioni, salutiamo naturalmente. Non so se ricordate anche il video girato sui Navigli, no? A Milano, esistono due versioni poi dello stesso video, girate con la stessa tecnica, lo stesso percorso. La prima versione la protagonista è la vera Giulia, mentre nella seconda la protagonista è un'attrice, Angelica Cacciapaglia. Le vibrazioni su Subasio, dai, una mezz'oretta, poco più, e torneranno i 60 minuti a voi dedicati. Se c'è una canzone che vi ronza in testa che volete ascoltare proprio oggi, tra poco vi darò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Ricordami, su Subasio per voi e solo per voi c'è Tommaso Paradiso.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene.
10: Cadono sempre in avanti!
9: Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. Farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
16: Dai che riordiniamo un

0: Listen to your heart, the rock set, che è un primato, diciamo, piuttosto bizzarro, no? Perché in assoluto ha raggiunto la numero uno negli Stati Uniti senza essere mai stata stampata e distribuita commercialmente come singolo in vinile. E all'epoca il vinile stava scomparendo, quindi spingevano addirittura per la cassettina. Tanto per un po' di storia. Vai, 20 minuti alle 15 su Subasio, Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
3: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
2: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
3: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
2: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

dargli il via Claudio Baglioni, vicinissimi alle 15 arriva il jukebox, quindi se volete prenotare la canzone che magari vi ronza in testa da un po' e che volete ascoltare proprio oggi, sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. Inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Le solite informazioni che vi chiediamo, ovvero di specificare il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Potete prenotarla anche attraverso l'app, all'interno trovate il form, entrateci dentro e compilatelo.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Breaking news di TG.com 24, le 15 in punto.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Si segue la pista della gang di Latinos per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa dopo un battibecco. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello di un amico della vittima, il giovane deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Lo scandalo politico in Spagna, agenti della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, al centro un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma promette severità qualora venissero accertate irregolarità. No ad elezioni anticipate per interessi di parte e sostegno a Zapatero nell'occhio del ciclone. Una chirurga italiana arrivata dal Congo messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. L'operatrice di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sono rientrati in Italia i 6 attivisti della flotilla fermati a Sirte in Libia. Facevano parte del convoglio di aiuti via terra per Gaza. Senza Israele non è possibile raggiungere in nessun modo la Palestina, accusa la portavoce Maria Elena D'Elia. Domenico Centrone e Dina Alberizzi ancora trattenuti a Bengasi. Ennesima morte sul lavoro è successo a Francofonte, nel Siracusano. Inutili soccorsi per un operaio 35enne ucraino, travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici mentre stava scaricando il materiale da un camion con un muletto. Preoccupa l'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa. Temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani per Bologna, Firenze, Roma e Torino, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TG.com 24.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348 075 8060, se volete adesso inoltrare le vostre richieste.

Box 348 075 80 60, questo per raggiungerci su WhatsApp o Telegram e programmare, soprattutto prenotare la canzone che volete ascoltare oggi. Potete farlo anche attraverso l'app, come Stefania che è entrata dentro e ha compilato il form e dice: vorrei ascoltare una canzone, per fortuna ci siete voi a rallegrare le mie giornate lavorative, e vorrei ascoltare Stessa direzione di Paola Iezzi.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Salve Subasio, buon pomeriggio, Giacomo da Roma. Mi piacerebbe ascoltare Il mondo che vorrei di Vasco Rossi. Grazie a tutti, buon ascolto.
0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.

Il mondo che vorrei di Vasco, il jukebox iniziato da un po' di minuti, 348 075 80 60 per inoltrare le vostre richieste, come ha fatto Sara di Siena che ha scelto la prossima.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica di ultimo, questo è il jukebox. Saluto e ringrazio Patrizia, anche il suo compleanno, quindi tanti tanti auguri. Emanuela, vorrei dedicare a mia moglie la nuova canzone di ultimo, Romantica, quindi accontentato il nostro amico. E poi c'è l'altro messaggio firmato da Marica di Latina: sono al lavoro e vorrei ascoltare Romantica di ultimo, grazie, mi fate un sacco di compagnia. A proposito, sentiamo chi è.
1: Ciao, sono Anna da Bologna, mi faresti ascoltare Luis Miguel, ragazzi di oggi, che oggi ne ho tanto bisogno di tornare un po' ai miei tempi. Grazie, buona giornata, un abbraccio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
7: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
8: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
6: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni sul sito e app.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cisti 7.

La tua ragazza sempre viene grande. Saluto un po' di amici che hanno inviato messaggi al 348-075-8060. Matilda di Ariccia, grazie, un abbraccio fortissimo. Poi saluto anche Raffaele e Carmela. Jenny da Napoli, sono qui con i miei colleghi, vi stiamo ascoltando e lo facciamo tutti i giorni. Continuate a farlo, ragazzi. Saluto anche Romeo che ha scelto la prossima.

Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348-075-8060, oppure fate il tutto attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Franca di San Marino e dice: saluto le mie amiche Luana detta Luli e Orietta detta Ori. Mi spiace non potervi raggiungere. E ascoltiamo la canzone che ha scelto. Buona domenica di Saif.

0: domenica.
1: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, siamo Cinzia, Cristina e Selma. Siamo in viaggio verso il cammino dei borghi silenti.
2: Vorremmo ascoltare Rotolando verso sud dei Negrita.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Vittoria. Mi piacerebbe sentire Uomini Soli. Grazie. Ciao.

0: Breaking News di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Nuove indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Washington e Teheran. Secondo la TV di Stato iraniana, lo stretto di Hormuz affidato alla Repubblica Islamica e all'Oman. Ritiro delle forze americane dall'area. Petrolio in calo con l'ottimismo di un'intesa. WTI sotto i $90 al barile. Il caso Zapatero che inguaia il governo spagnolo. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista a Madrid. Sospetti di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma assicura: se ci sono irregolarità agiremo con severità, ma esclude elezioni anticipate. L'accoltellamento mortale a Milano di un 22enne sulla banchina della stazione ferroviaria Certosa. La vittima circondata da una decina di persone, secondo il racconto di un amico e del fratello rimasto ferito. Gli investigatori seguono la pista delle gang latinoamericane. In quarantena lo Spallanzani di Roma, una chirurga di Medici Senza Frontiere italiana rientrata dal Congo. La dottoressa che ha esercitato a Bunia è stata a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per domani 4 città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis a Roland Garros, Federico Cina perde con De Jong e saluta lo slam parigino. Dalle 18 in campo Sonego Paul. Domani Sinner dovrà vedersela con Cerundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 traffico congestionato verso Milano con code di 4 km tra il bivio della 1 con Planare di Firenze Nord e la variante lungo la 4 fumo tra Ospitaletto e Castegnato per un incendio. Sempre sulla stessa autostrada ma verso Trieste, coda in uscita a Capriate. Per traffico lungo la 13 in direzione di Bologna, rallentamenti tra Bologna Interporto e il bivio a 13 a 14. Sull'Adriatica segnalato un altro incendio tra San Severo e Foggia. Traffico intenso sulla 24 tra Turbano Romano, tra l'inizio della Complanare e il bivio della Complanare, grande raccordo anulare. Infine, lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Molteno verso l'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
10: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
11: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
14: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: E allora, fra pochissimo si gioca.
14: Ma certo che sì, la collection subito.
0: Franco Battiato, il sentimento, anzi sentimiento nuovo.

0: Il sentimento nuovo, il maestro che ci ha lasciato un patrimonio infinito, sì. Franco Battiato, maestro Collection Franco delle 16.
1: Caro Leonardo, sì. Fabrizio Leonardi, come sì. stai? No, salutiamoci un po' più.
0: Bene, molto bene.
1: Sai, ti guardo e ti vedo lo sguardo vispo oggi.
0: Sì, guardami. No, perché ridi Katia Giuliani? No, bello però il fatto che tu stia ridendo, mi fa piacere.
1: Dovrei piangere,
0: cioè, come si dice, è meglio ridere che piangere,
1: sì, no.
0: E allora si gioca,
1: giochiamo a cosa?
0: Giochiamo alla serie televisiva misteriosa.
1: Ah, beh, sulle serie TV sono ferratissima, sì. dimmi sono ferratissima.
0: E allora ti metto e mettiamo alla prova anche gli ascoltatori attraverso il primo contributo.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Il primo o la prima che darà la soluzione.
1: Volevo fare un quiz invece. Il primo o la prima che darà la soluzione. 348 075 80 60, magari ci provo anch'io adesso. Se prendo la linea,
0: no? Manda un messaggio, io poi ti rispondo.
1: Ci provo.
0: Vai.
2: Belle parole, bravo. L'unico problema è che le sue mutande sono anche le mie mutande.
3: Allora, beh, ma che schifo, ma potevi dire? A Natale te ne potevo regalare un paio, no?
2: Ma che c'è in testa? Ma lo capisci che se ci portano io il locale, a lui resta Lucia, a me che me resta? Un posto da barbona alla stazione Termini.
3: Ma perché te davvero pensi che se Sergio si porta le ragazze a Milano, Lucia resta qua con lui? Oh!

0: Occhi, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare la serie televisiva misteriosa.
1: E che serie? E che serie? Poi adesso l'hanno riproposta.
0: È il ritorno.
1: Ma sì. C'era e c'è anche, lo sai che non so se ancora c'è lui. Colui che
0: Max
1: ti piace tanto.
0: No. Vabbè, però
1: dove vivevate?
0: Dove vivevate? Certo, c'è un cast comunque straordinario.
1: Esatto. E ce n'è uno che vogliamo ricordare che purtroppo ci ha lasciati e faceva parte del cast.
0: Antonello Fassari, è vero.
1: Tra l'altro hai letto che il bar è stato venduto?
0: Eh sì. Sono passato davanti una volta.
1: Sì? Sei entrato?
0: Ma no, così, ho sognato un po', sai, mi sono immedesimato.
1: Sì, perché poi
0: ho vissuto le scene.
1: È vero, piace anche a me immedesimarmi e immaginarmi poi, no, nel luogo, cioè quando vai nei posti dove sono stati girati i film. Ti piace, no? Un po' sentirti parte della storia.
0: Certo, quello è il bello. E allora, intanto sono arrivati un sacco di messaggi, vi facciamo riascoltare anche un altro contributo.
1: Certo.
0: Dobbiamo scegliere, perché hanno indovinato tutti praticamente. Nessuno
1: facile,
0: ha sbagliato.
1: È facile anche perché le voci sono riconoscibili.
0: Però potevate sbagliare, no? Lo dico come diceva Antonello, che amarezza.
1: Sì, esatto, bravo, che amarezza. Poi dici a me che spoilero. Non c'è bisogno neanche di spoilerare, sono talmente bravi che vanno da soli.
0: Facciamo un sorteggio, qualcuno di voi verrà in onda con noi al 348-075-8060 e continuate a inoltrare le vostre risposte,
1: yes,
0: ok?
1: Dai, sentiamo.
2: Io sono l'esaminatore e tu sei l'esaminato.
3: Sì,
2: va bene. Allora, cominciamo. Prego, può partire.
3: Dimmi, date lei.
2: Non sono tenuto a dare del tuo all'esaminato. Vada. Bocciato.
3: Non sono manco partito.
2: La cintura.
3: Porca miseria, che imbecille, c'ha ragione. Anzi, no, scusi.
2: Ha ragione.
3: Certo.
2: Vada.
3: No. Vada.
2: Bocciato.
3: Ma che ho fatto?
2: Tutte e due le mani sul volante ci devono stare, tutte e due.

0: Rosso relativo, Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio, stiamo giocando alla serie televisiva misteriosa.
1: Ma andiamo in un bel posto anche oggi.
0: Ti porto a Monte Rotondo dove c'è la nostra amica Sabrina, pronto?
1: Ciao Sabrina!
2: Ciao!
0: Ciao Sabri!
1: Benvenuta allora tra noi, come stai?
2: Benissimo, grazie.
1: Quanto caldo hai? Quanto caldo hai?
2: Tantissimo,
1: oggi?
2: Ma in macchina con l'aria condizionata ci sta benissimo.
1: Ecco, sì.
0: Vabbè, però non possiamo lamentarci del fatto che sia arrivato il caldo. Allora, quando piove, oh, che barba, sta piovendo.
1: Tanto siamo
0: fatti così. Quando è freddo, oh, che freddo. Quando è caldo, come vogliamo fare, Katia Giuliani?
1: Non lo so, ma siamo fatti così.
0: Andiamo in macchina con Sabrina, aria condizionata, certo. A palla, il gioco è fatto.
1: Certo, ora ecco, a palla no, che poi se no ci vengono gli acciacchi.
0: Ecco,
1: moderazione.
0: Certo,
1: okay.
0: Certo. Vero,
1: no, perché poi quando si sta in macchina insieme c'è sempre quello che dice basta l'aria condizionata.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Dai, alzala che ho caldo.
0: Ma Sabrina è sola in macchina.
1: Meglio sola.
2: No. Quella sono io che dico basta, mio marito alza, io abbasso.
1: vedi.
0: Perché noi mariti siamo calienti, capisci?
1: Sì.
0: Ecco, e allora poi oltre al fatto che siamo calienti, in più arrivano anche le temperature importanti, sai.
1: Guarda,
0: com'è?
1: Lascia fare, non siete
0: fare.
1: Calienti.
0: Non siamo calienti,
1: no,
0: siamo calanti.
1: Avrei un altro aggettivo, ma non lo voglio dire.
0: Siamo calanti, siamo calanti.
1: Appunto.
0: Allora, cara Sabrina, cosa fai nella vita?
2: Sono un insegnante.
0: Insegnante elementari, medie, superiori?
2: No, infanzia, la fascia più bella.
0: Oh, che meraviglia, con i piccolini.
1: Quindi più bella perché insomma non ti danno, non ti fanno impazzire.
2: No, perché ti regalano tantissime soddisfazioni, emozioni.
1: Bene.
2: È il lavoro più bello.
1: Oh, che
0: vedi?
1: Guarda, mi dà sempre tanta gioia sentire gente che è soddisfatta del proprio lavoro.
0: Poi
1: no?
0: Quando fai un lavoro che ti appassiona,
1: esatto,
0: praticamente non senti neanche la fatica.
1: È vero.
2: Bravissimo.
0: È così.
2: Io vado a scuola con immenso piacere.
0: Bene,
1: sono felice. Mamma mia. Mi piace.
0: Beh, anche perché il vostro lavoro è come fosse una missione.
1: Un po' sì.
2: Sì, certo, se lo fai con passione, certo che è una missione. Fatto con passione, amore, umiltà.
1: Beh, ha ragione la nostra amica, se lo fai con passione, che non è scontato, cioè dire, c'è anche chi fa questo lavoro con un altro mood e non va bene.
0: No, però del tuo lavoro poi c'è quel momento più difficile. Il momento più difficile del tuo lavoro è il momento del distacco, no? Cioè quando poi i piccolini crescendo devono salutarti, allora mamma mia, ti si stringe il cuore o no?
2: Certo.
1: Vabbè, però lì
2: stavo preparando perché adesso c'è il passaggio dei bimbi di 5 anni che lasciano per andare poi in primaria.
0: Che ti chiamano maestra Sabrina, ciao, è stato bellissimo stare con te.
1: No, vabbè, Leonardo, non rifare la voce da bambino perché non ti riesce bene. Insomma.
0: Aspetta, maestra Sabrina, è stato bellissimo stare con te perché quando cresco.
1: Ma cos'è? Chiama l'esorcista, ma cos'è? Posso dire?
0: Sabri, dai, dici il titolo della serie televisiva misteriosa.
1: Qual è?
2: I Cesaroni.
0: Ma certo.
1: Ma sì, Cesaroni, brava.
0: Che sono tornati, quindi salutiamo Claudio Amendola e tutto il cast meraviglioso.
1: Senti, qual era il tuo preferito, il tuo personaggio preferito? Qual era, qual è?
2: Allora, Elena Sofia Ricci che è andata via mi piaceva tanto.
1: È vero.
2: Però vabbè, anche Claudio Amendola è bravissimo.
0: Sì,
1: salutiamo
0: davvero,
1: grande Claudio
0: davvero.
1: Amendola.
0: E allora, cara Sabrina, dai che ci riguarderemo insieme dal punto di vista virtuale, ovviamente.
1: Ma certo.
0: La prossima puntata.
1: Sabrina,
0: perché sono tornati.
1: Come si chiama tuo marito che è lì con te?
2: Vincenzo.
0: Fa caldo.
1: Abbassala però un po'. Abbassala sta.
0: No, perché la pubblicità diceva Antò fa caldo, in questo caso Vince fa caldo.
2: Insomma.
0: Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi e buon lavoro. Ciao.
0: Un abbraccio forte. Allora, noi giocheremo anche domani a partire dalle 13.
1: Certo, ma subito c'è
0: Gaia. Bossa
1: nostra.
0: De chi?
1: De chi?
0: Nostra.
1: Ok.

0: ampio spettro. Neclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra! Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury.
12: E teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Il Whatever dei fratelli Gallagher, gli Oasis, scorreva l'anno 1994, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo. C'era una volta una cena che su Reddit, che è quel social dove la gente racconta un po' i cavoli suoi, ha acceso il dibattito. Cioè, una donna racconta di essere stata invitata a casa di un uomo che frequentava da un paio di mesi. Sì. Lui sapeva che lei aveva un forte reflusso e che non poteva mangiare salse rosse.
0: E qui basterebbe soltanto una regola base, no?
1: Quale?
0: La dico?
1: Dilla.
0: Se inviti qualcuno a cena e sai che una cosa gli fa male, magari non gliela prepari, non serve mica MasterChef, serve memoria.
1: Sì, lei arriva affamata, convinta che lui le stia cucinando qualcosa di speciale, invece scopre che ai suoi due cani aveva preparato bistecca e uova. Mentre a lei serve una pizza che lei non poteva mangiare.
0: Quindi, i cani avevano il menù proteico, ok?
1: Sì.
0: Lei il reparto arrangiati con la gastrite,
1: esatto.
0: Una cena romantica con gerarchie molto molto chiare, devo dire.
1: Scusa, la domanda online è partita subito, cioè lui è stato distratto, superficiale oppure proprio poco attento?
0: No, perché il punto, cara Katia Giuliani, non è la pizza, il punto è, se sai che una persona sta male con certi cibi e te ne freghi, il problema non è il pomodoro, è il segnale.
1: Insomma, lì capisci, no, che lui se ci tiene o meno, alla fine più che una cena sembra un test d'ingresso e lui, diciamolo, non è stato bocciato, cioè si è proprio ritirato prima dell'appello, cioè
0: era una tattica
1: da parte di lui,
0: non sapendo come allontanarla o chiudere prima di iniziare.
1: Madonna.
0: Dice, sai cosa c'è? Preparo qualcosa che lei non può mangiare.
1: Madonna,
0: così,
1: Leonardo, ma come? Così subdolo? Subdolo.
0: Certo.
1: Ma che mente contorta che hai, Leonardo.
0: Ma
1: Fabrizio,
0: il bipede in generale ha la mente contorta, scusa.
1: Sì, è vero, è inquietante, ma ci può stare.
0: Pensaci, guarda l'occhio come batte, pensaci, Cata Giuliane, pensaci.
1: Che la pena, eh? Che la pena.

0: Consoli su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: A te fumi?
0: Diamo un po' di colore?
1: Te fumi. Allora, parliamo del fumo, che insomma non è che siamo qui, cioè non vogliamo fare il predicozzo a nessuno, ci mancherebbe altro. Okay. È un vizio che sappiamo benissimo, fa male, poi ovviamente chi fuma lo sa.
0: Sai quanto arriveranno i pacchetti di sigarette?
1: È lì che volevo andare, è proprio lì che volevo andare a parare.
0: 10 euro.
1: 10 euro, ma questo secondo voi serve come deterrente oppure no? Cioè, chi fuma sarà influenzato da questo?
0: Ma io penso proprio di no.
1: Cioè, anche
0: storicamente,
1: anche
0: insomma,
1: a 20
0: non è mai
1: euro
0: stato
1: uno
0: così.
1: Continua a comprare pacchetti di sigarette.
0: E allora
1: parleremo di questo.
0: 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo domani. Ciao Katia!
1: Ciao Leonardo!
0: Le 17 in punto.
2: Buon pomeriggio da Estero Letto. Annuncio della TV di Stato iraniana nella bozza dell'accordo con Washington, riapertura di Hormuz entro 30 giorni e gestione dello stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti della Repubblica Islamica. In caso di via libera il testo dovrà essere sostenuto da una risoluzione ONU. Una chirurga italiana arrivata dal Congo messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno. Secondo il racconto del fratello della vittima, rimasto ferito, e di un amico. Il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Il Tribunale Nazionale Spagnolo chiarisce: le perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid per acquisire documenti e archivi elettronici nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il PSOE o il governo Sanchez, con annessi possibili illeciti finanziari. Morti sul lavoro, la quarta vittima di ieri, un ucraino di 35 anni, è successo a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi per l'uomo travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici. L'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani a Torino, Bologna, Firenze e Roma, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente tra giovedì e venerdì. Nei prossimi due giorni continuerà a fare ben più caldo del normale, ma con temperature un pochino meno elevate. Per quanto riguarda il tempo, attenzione, perché è atteso un aumento del rischio di temporali di calore, principalmente attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne e limitrofe, la Valle Padana e le coste dell'Adriatico. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore. Pronti anche per la collection, c'è Patti Smith, Because the Night.

Quando si dice partiamo bene, questa è la dimostrazione proprio musicale. Patti Smith, Because the Night, la collection su Radio Subasio. C'è, l'avrete letto insomma sui social e sui giornali, una proposta di legge che chiede di aumentare di 5 euro il costo di sigarette, ma non solo, anche tabacco riscaldato, sigarette elettroniche, prodotti con nicotina. L'obiettivo naturalmente è quello di contrastare il fumo, soprattutto tra i giovani. Quindi il pacchetto di sigarette potrebbe arrivare intorno ai 10 euro, super giù. Secondo voi aumentare il prezzo può davvero spingere a fumare meno, a smettere? Cioè può essere utile come deterrente? Chi fuma, perché tra di voi ci saranno fumatori immagino, chi fuma ridurrebbe davvero davanti a un aumento di costi oppure no? E chi ha smesso, come ci è riuscito? Siamo curiosi di sapere anche questo, cioè è stato difficile, quale tecnica ha funzionato? Raccontateci anche se volete i vostri tentativi falliti, perché poi insomma... Dai, tutti i fumatori ci provano, no? Almeno una volta ci provano a farlo, a smettere, e poi magari non ci riescono. Quindi raccontateci anche questo. 348 075 80 60, maggior ragione, se avete trovato la tecnica giusta che vi ha aiutato, beh, può essere utile a chi vorrebbe smettere e non riesce. Vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio, subito c'è Irama.

questa proposta di legge che sta facendo discutere molti, che chiede di aumentare di 5 euro il costo di sigarette, tabacco riscaldato, sigarette elettroniche e prodotti con nicotina, con l'obiettivo di contrastare il fumo. Ora vi dico che la campagna ha raggiunto le 50.000 firme, quindi ora la proposta dovrà essere discussa in Parlamento, però oggi non vogliamo fare la predica a nessuno, ci mancherebbe altro, anche perché chi fuma sa benissimo cosa significa sentirsi dire sempre le stesse cose. Vi chiediamo invece, il prezzo può davvero cambiare le abitudini? Questo vogliamo sapere, cioè voi fumatori, se il pacchetto costasse molto di più, ridurreste, smettereste oppure continuereste comunque? E chi ha smesso, c'è stato qualcosa che vi ha aiutato davvero? Il costo, la salute, una paura, una promessa fatta a qualcuno, semplicemente un momento in cui avete detto basta? 348 075 80 60, anche i vostri tentativi falliti, come dicevamo, perché succede ai fumatori di provarci anche con un certo impegno e poi insomma tutto va in fumo, è proprio il caso di dirlo. Vi leggo e vi ascolto i vostri messaggi, come sempre ripeto, al 348 075 80 60. Questa Radio Subasio, lei

0: suonando Neck su Radio Subasio, parliamo del fumo, che è un vizio che moltissimi hanno, nonostante insomma ormai la scienza ce l'ha detto in tutte le lingue che fa male fumare. Ma stiamo cercando di capire se questa proposta di legge che hanno fatto di aumentare di 5 euro il pacchetto di sigaretta, ma anche le sigarette elettroniche, può servire come deterrente. Quindi abbiamo chiesto a voi fumatori se questa cosa potrebbe in qualche modo aiutarvi a smettere oppure no, e se c'è qualche ex fumatore, insomma, raccontateci anche qual è il vostro metodo, qual è stato il vostro metodo vincente.
1: Buonasera, Maurizio da Roma. Secondo me aumentare tanto così il prezzo delle sigarette aumenterà il contrabbando tra i giovani. Io ho smesso di fumare 28 anni fa per tanta paura, perché fumavo tantissimo, ho avuto un problema che grazie al cielo si è risolto, ma il giorno dopo ho buttato le sigarette e mi ha dato una mano grande la liquirizia in bastoncini in legno, che alla fine è abitudine di avere la sigaretta in mano. Fumavo 3 pacchetti al giorno, per paura l'ho buttata via. Quindi se uno vuole si può smettere quando si vuole.
0: Volere potere, no? Come direbbe qualcuno. E allora torno a chiedere, voi fumatori, se il pacchetto costasse molto di più, 10 euro questo più o meno dovrebbe essere il costo, ridurreste, smettereste oppure continuereste comunque a fumare? E chi di voi ha smesso? C'è stato qualcosa che vi ha aiutato davvero? Avete avuto una tecnica che vi ha aiutato o un momento particolare della vostra vita in cui avete detto basta fumare? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio. C'è Achille Lauro.
2: E ciao!

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di

0: Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Scatti su Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. Si parla di fumo, di aumento del costo delle sigarette come deterrente. Margherita ci scrive al 348 075 80 60, dice: io fumatrice da quasi 40 anni ho smesso da 3 mesi con l'aiuto della citisina, che è un farmaco che serve proprio per aiutare a contrastare i sintomi dell'astinenza. E poi dice: tanta buona volontà, quella ci vuole, quello è il primo ingrediente, se non c'è la volontà non c'è farmaco che tenga. Dice: non ho più l'incubo di rimanere senza sigarette, ma non nego che ogni tanto la voglia di fumare c'è, insomma. E del resto lo dicono anche gli esperti, che un fumatore resterà sempre un fumatore, no? Anche quando smetterà, nel senso che la tentazione è sempre dietro l'angolo. Ma posso dire, io ho smesso grazie a un libro. Vediamo se qualcuno di voi è stato aiutato dal libro di Alan Carr, se non ricordo male. È facile smettere di fumare se sai come farlo. Per me è stata una mano santa, cioè ha funzionato alla stragrande, tra l'altro senza neanche un sintomo di astinenza, zero. Chi di voi ci è riuscito e con quale sistema? Se c'è qualche ex fumatore, raccontateci, insomma, se ci avete provato, avete fallito, se ci siete riusciti. E il prezzo, cioè aumentare un pacchetto di sigarette a 10 euro può essere davvero un deterrente, può servire a voi fumatori a farvi decidere: ok, sai che c'è, basta, ma 10 euro, ma chi me lo fa fare? Serve o non serve? Come stanno le cose?

0: Travis All Around, c'era Zucchero su Radio Subasio e si parla di fumo, costo del pacchetto di sigarette, perché c'è questa intenzione, questa proposta di legge di aumentare di 5 euro i pacchetti di sigarette proprio per così essere, per fare un deterrente, insomma, per far smettere di fumare, per contrastare il vizio del fumo soprattutto tra i giovani. Funziona? Può funzionare? Qual è il metodo che voi avete utilizzato se siete riusciti a smettere di fumare?
1: Buongiorno, mi chiamo Fulvia da
0: Ciao Spezia, Fulvia.
1: Da fumatrice accanita, 60 sigarette al giorno, smesso quando ho avuto la consapevolezza di non vedere più crescere i miei figli. E ho smesso distruggendo il pacchetto di sigarette che avevo in tasca. Non ho mai più toccato una sigaretta, non ho preso un etto, non ho mangiato caramelle, non ho fatto niente. Ho capito che mi stavo uccidendo, e uccidendo me uccidevo anche la speranza di vedere i miei figli crescere. Il prezzo non c'entra niente, perché tutto ciò che è un vizio, come giocare al lotto, come queste cose qui, ci sono persone che si sono rovinate e non hanno mai fatto conto di smetterla. Ci vorrebbe una sensibilizzazione maggiore per far capire alle persone il male che si stanno facendo.
0: Il problema è che secondo me neanche 1000 studi scientifici servono, perché chi fuma è conscio, credo, no, del male che si sta facendo, però non riesce a smettere. Cioè, la dipendenza è una roba difficile proprio da sconfiggere. Difficile ma non impossibile.
2: Ciao, sono Lori da Roma.
0: Ciao Lori.
2: Io ho smesso di fumare nel 80. Era una pasquetta, mi ricordo, ero a tavola e stavo guardando il telegiornale, quindi hanno dato la notizia che in Inghilterra morivano all'anno 100.000 persone per il fumo, e mi sono guardata dentro veramente di me e ho detto basta, non fumo più. E per un mese il mio pacchetto di sigarette mi ha seguita in ogni angolo della casa, ne erano rimaste 3, che lo ricordo benissimo. Ho fatto gli 8 giorni peggiori della mia vita. Ecco. Io l'ottavo giorno mi sono alzata, non avevo più la voglia di fumare e da quel giorno non ho più fumato.
0: Vedi, insomma, senza prediche inutili, perché lo so che ai fumatori danno fastidio le prediche, però è solo constatazione. Cioè, se si vuole fortemente ce la si può fare. E poi sì, sono anche soldini risparmiati e male, diciamocelo, non fa.

0: Public su Radio Subasio ci portano alle breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Doccia gelata sulle voci di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca smentisce la TV iraniana che aveva diffuso il memorandum di intesa. Comprendeva la fine del blocco navale statunitense a Hormuz e il ritorno del transito nello stretto ai livelli pre-guerra. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni. Allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura nessun allarme nel nostro paese. Un 22enne vittima della furia di una gang ieri sera a Milano, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine ecuadoriana, è stato accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate alla stazione di Certosa. Indaga la polizia, al vaglio la pista di uno scontro tra bande latine. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. La tragedia senza fine dei morti sul lavoro, solo ieri 4 vittime. L'ultima un 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi, cause in corso di accertamento. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia, situazione particolarmente critica domani. Bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade, rallentamenti segnalati lungo la A21 per un incidente tra Ponte Vico, Robecco e Cremona per chi è diretto verso Torino. C'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allaccio con la 7 verso l'allaccio con la 1. In Emilia code sulla 13, c'è traffico intenso tra Bologna Interporto e allaccio con la 14 verso il capoluogo emiliano. Lungo la tangenziale di Napoli, veicolo fermo tra Vomero e Camaldoli verso l'allaccio di diramazione per Capo di Chino. Ci sono lavori in Campania sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Passo dello Spluga a confine con la Svizzera. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la prudenza per il 76% degli italiani. La routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
14: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
15: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
13: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
4: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: E ci siamo, prontissimi come sempre su Radio Subasio. Buon pomeriggio a tutti, 18 e 6 minuti, altra ora piena di musica da trascorrere insieme, altra collection. Lucio Dalla, balla balla ballerino.

Serena Brancale su Radio Subasio nel pomeriggio di questo mercoledì 27 maggio. Chi di voi corre regolarmente? Quanti runner ci sono all'ascolto? No, voglio fare questo censimento. E soprattutto quanti lo sono diventati da poco, perché a quanto leggo l'amore per la corsetta sta contagiando molti italiani, anche merito dei social che l'hanno trasformata un po' in una moda. Di questo parleremo tra le altre cose su Radio Subasio tra poco, subito Saif e questa è Buona Domenica.

Meravigliosa creatura su Radio Subasio. Correre è una di quelle cose che dividono l'umanità un po' in due, no? Perché ci sono quelli che dicono mi piace, mi libera la mente, quelli che dopo 50 metri hanno già i polmoni che gli fanno ciao. Però il running oggi è diventato molto più di uno sport per tanti, è proprio un modo davvero per scaricare tensioni, ritagliarsi un momento per sé, rimettere insieme corpo e testa, ritmo, respirazione, coordinazione. Sembra quasi una piccola meditazione se ci pensate, solo con un po' più di fatica e sudore. E poi ci sono i social che hanno reso la corsa improvvisamente più attraente, con tutti gli outfit tecnici e poi le app, avete presente quelle che contano i chilometri e puoi condividerli, le foto all'alba con frasi motivazionali ad effetto sotto il post, che va benissimo, per carità, solo che a volte uno vorrebbe anche correre semplicemente senza dover sembrare il protagonista di uno spot di scarpe, perché se vai a correre per farti selfie e non è proprio quello l'obiettivo, lo scopo, no? Anche perché se corri davvero, se fai sul serio, cioè, non sei proprio così presentabile in foto, no? Ho questa cosa io, cioè Levante.

Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Beh, si va di solito in farmacia per comprare le medicine, ma ci sono farmacie un po' diverse che vendono delle medicine, perché sono medicine anche quelle, ma diverse. Ve lo racconto tra poco su Radio Spazio The Colors.

0: su Radio Subasio. A Londra esiste una cosa bellissima, un po' strana, a dir la verità. È una specie di farmacia della poesia, solo che al posto delle pillole ci sono le parole. Cioè, l'idea è che tu entri, racconti come ti senti al farmacista, tra virgolette, e invece di uscire con uno sciroppo delle pillole, esci con una poesia adatta al tuo stato d'animo. E quindi ce n'è una per l'ansia, una per la nostalgia, una per ricominciare, una per quando hai bisogno di rimettere in ordine il caos che hai dentro. Sembra un po' una di quelle idee così un po' romantiche, quasi da film inglese, no? Quelli con la pioggia e la tazza di tè. Però c'è forse qualcosa di vero, perché certe parole, quando arrivano nel momento giusto, fanno davvero un piccolo spostamento dentro, no? Quindi un po' un effetto benefico ce l'hanno. Non risolvono la vita, certo, se bastasse una poesia avremmo veramente già chiuso metà delle farmacie. Però ogni tanto una frase azzeccata funziona meglio di tanti consigli non richiesti. Quello che mi amareggia un po' e che mi fa riflettere è che c'è bisogno di andarle a comprare in farmacia queste parole. Ecco, questo è un po' diciamo il dettaglio che mi fa sentire più a disagio. C'è Alessandro Amoroso.
1: Puro amore mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Senta un po', cose della vita, Eros Ramazzotti, quali sono le vostre cose della vita, per esempio, in questa serata? In quale momento vi becchiamo in questo frangente? Siete sulla strada, in movimento, in auto, di ritorno a casa dal lavoro viceversa? Siete ancora impegnati? Siete ancora in ufficio? Siete già in modalità relax? Insomma, se vi va potete anche raccontarcelo, se vi va di condividere il vostro momento, la vostra serata con noi, con Radio Subasio, fatelo pure al 348 075 80 60.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Tempo di informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24 alle 19.
2: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina invece Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio, indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in tre set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'eccezionale e precoce ondata di calore che sta investendo l'Italia e l'Europa centro-occidentale tenderà a smorzarsi leggermente tra giovedì e venerdì. Nei prossimi due giorni continuerà a fare ben più caldo del normale, ma con temperature un pochino meno elevate. Per quanto riguarda il tempo, attenzione perché è atteso un aumento del rischio di temporali di calore, principalmente attorno alle zone montuose, ma occasionalmente potranno essere coinvolte le zone interne e limitrofe, la Valle Padana e le coste dell'Adriatico. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex,
4: Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: 19:06 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme, pronti a regalarvi un'altra ora piena di successi. La collection Frankie Goes to Hollywood, Relax.

felicità, beati loro, in Finlandia leggere è trattato quasi come un servizio pubblico, sarà anche quello il motivo della felicità, perché le biblioteche, leggo, sono luoghi vivi e molto frequentati anche. Nel 2024, quindi qualche anno fa, si parla di oltre 50 milioni di visite e più di 85 milioni di prestiti in un paese che ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti, parliamo di libri, numeri enormi. A Helsinki, per esempio, una biblioteca è diventata un vero e proprio simbolo. Non ci sono solo scaffali e libri, ma è un vero e proprio salotto pubblico dove si può leggere, studiare, lavorare, incontrarsi, creare, e pare esistano anche cabine riscaldate nei parchi per leggere d'inverno. Che figata! Che è una cosa talmente nordica che noi al massimo potremmo replicarla con una panchina al sole e qualcuno che urla al telefono. Ecco, questo può essere più nell'immaginario degli italiani, però questa immagine invece finlandese mi piace molto. Il punto è che se rendi la cultura comoda, accessibile, normale, la gente probabilmente la usa semplicemente perché gliel'hai messa lì davanti, no? Senza farla sembrare una punizione scolastica, cioè torna ad essere un piacere. Tutto lì sta il trucchetto, come la fai percepire. Ecco, meditiamo su questo.

Libertà, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Si parlava prima di libri e di farmacia della poesia che esiste a Londra, però Nina di Pistoia ci racconta che a Firenze esiste la farmacia letteraria. È speciale, dice Nina, non solo per le persone che ci sono, ma perché consigliano in base allo stato d'animo. Nel periodo del lockdown, dice, sul sito c'era un test che potevi fare e da lì ti consigliavano il libro più adatto al tuo stato d'animo, e nella farmacia i libri, ci racconta Nina, sono catalogati per emozioni e stati d'animo, e dice è bellissima e a me personalmente è servita tantissimo. Ma che bello, ci piace, mi piace molto anche il fatto che ci raccontiate quando queste cose ci sono anche in Italia, no? Perché magari pochi lo sanno, invece ci piace raccontarlo.

vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche con l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.

0: valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
6: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contact! Adoro!
7: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema.
11: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
12: Gli orari degli italiani si sono capovolti completamente. Quello che si faceva la sera ora si fa la mattina e viceversa. Non si capisce più nulla. Tra poco parliamo anche di questo su Radio Subasio.

Su Radio Subasio c'è una nuova piccola rivoluzione nelle abitudini quotidiane. La colazione ora si fa la sera e si va a ballare la domenica mattina. Sì, lo so, sembra il programma di una persona che ha perso un po' completamente il senso del tempo. Invece sono due trend veri. Cioè, da una parte c'è il brinner, cioè breakfast più dinner. Quindi pancake, uova, brioche, cappuccino o piatti da colazione mangiati all'ora di cena. Dall'altra c'è il soft clubbing, con gente che va a ballare la mattina invece che sabato notte per divertirsi senza distruggersi il weekend. Il filo comune è chiaro, stiamo spostando tutto. I riti restano ma cambiano orario, quindi colazione quando abbiamo voglia di conforto, musica quando abbiamo energia, socialità, senza necessariamente dover finire devastati alle 4 del mattino, che se ci pensate può avere anche un senso, può essere salutare. Più che una moda, forse è una rivincita sull'agenda, non lo so, anche se ordinare un cappuccino alle 8 di sera per molti italiani resta ancora un reato.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: J-Ax su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La TV iraniana fa trapelare una bozza di accordo tra Washington e Teheran. Tutto falso, commenta la Casa Bianca. Smentisce anche lo stesso Trump. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Sono acque internazionali. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina. Bruxelles pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali. Governo diviso, la Lega è contraria, mentre Tajani, Forza Italia, si è detto favorevole. Opposizioni all'attacco. La maggioranza ha depositato in commissioni affari costituzionali il nuovo testo della legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis, contenente le modifiche concordate nel centrodestra. La proposta di riforma approderà alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Sanchez sotto assedio in Spagna. La Guardia Civile ha perquisito stamattina la sede del Partito Socialista. Sospetta un illecito finanziario. Da Roma, dove è in visita al Papa, il premier spagnolo ha escluso elezioni anticipate e assicurato totale collaborazione con la giustizia. A Milano è caccia alla gang che ieri sera ha aggredito il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, circondato e ucciso a coltellate. Il padre, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente, secondo lui, sarebbe il controllo del territorio. Calcio, comincia il valzer delle panchine in Serie A. Ufficiale la separazione tra la Lazio e Sarri. I biancocelesti aspettano Gattuso. Napoli vicino a Italiano del Bologna. La Fiorentina su Grosso del Sassuolo. Il Milan vuole il basco Iraola. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata lungo la A4 allo svincolo di Novara Est per chi è diretto verso Torino, lavori in Emilia tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sulla A14 verso il capoluogo emiliano, sulla Pescara Bari, lavori tra San Severo e Poggio Imperiale verso il capoluogo abruzzese, lavori anche sulla 10 tra Borghetto, Santo Spirito e Pietra Ligure, ma anche tra Spotorno e Allaccio con la 10 a 6 al chilometro 45 per chi è diretto verso Genova sulla 3. Lavori tra Nocera Pagani e la barriera di Salerno Mercato San Severino sulla 12, lavori tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Ultima segnalazione che riguarda la Toscana, sulla statale 1 via Aurelia c'è fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Follonica Nord in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te che arriva tra poco. Come sempre suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, subito la collection.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti a suonarvele anche stasera, le canzoni più significative della vostra vita. Questo è il 3 per te ed è l'appuntamento che tutte le sere dà la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare in sequenza e senza alcuna interruzione le tre canzoni più importanti della propria vita. Questo però è anche il momento, ve lo voglio ricordare, per prenotarvi. Se anche voi volete partecipare, se anche voi volete ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, è adesso che dovete richiedere, chiamandolo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Tiziana.
2: Città:
3: La Spezia.
2: Età:
3: 53.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un osso.
4: L'operatore sociosanitario è una figura che assiste la persona, il paziente, l'ospite, i suoi bisogni primari, che possono essere i bisogni della respirazione, per esempio.
2: Segno zodiacale:
3: Acquario.
2: Che animale vorresti essere?

0: sport preferito?
1: Sala pesi, palestra.
0: Una passione irrefrenabile?
1: Una passione irrefrenabile, lo sport.
2: Che sport preferisci?
1: La corsa.
3: Corri, corri!
0: Passeggiata o pisolino?
1: Passeggiata.
0: Il personaggio dell'anno?
1: Personaggio dell'anno... Meryl Streep.
4: 19 nominations all'Oscar con 3 vittorie, 29 nominations al Golden Globe con 8 vittorie, 9 premi Tony e un'infinità di altri premi. È la più grande attrice del momento, forse la più grande di tutti i tempi. Oggi ho l'onore di incontrare Meryl Streep.
0: Hai qualche mania?
1: La precisione.
0: La tua canzone preferita?
1: Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti.
0: Cantala.
1: Sono stonata.
5: Muovati!
1: Dalla pelle al cuore devo ritornare senza più parole, senza navigare, una cosa del genere, non me la ricordo.
6: Forse se l'anno prossimo ti presenti anche con le strofe ne possiamo parlare, per ora no.
0: Tre persone che vuoi salutare?
1: La mia amica Laura e il mio amico del cuore Luca e la mia mamma che non c'è più.
0: Le tre canzoni della tua vita?
1: Laura Pausini, Immensamente, Antonello Venditti, Dalla pelle al cuore, Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
7: Radio Subasio, 3 per te.

0: onde il 3 per te di Tiziana di La Spezia. Tiziana ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Laura Pausini, Immensamente, prima ancora Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 0758060, ve lo ripeto ancora una volta, è il numero da chiamare se volete prenotarvi così, oppure andate direttamente sull'app di Radio Sobasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Sobasio.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

Sapete che cos'è la monogamia unilaterale? È un nuovo modello relazionale che non so fino a che punto possa piacere a tutti. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito. LDH7, Santana.

Michael Jackson, Black or White su Radio Subasio. La chiamano monogamia unilaterale ed è un modello relazionale in cui uno dei due praticamente è libero di avere altre storie mentre l'altro deve restare fedele. Ma che rapporto è? Sembra un contratto scritto male anche, tra l'altro. Il punto centrale, secondo chi ne parla, dovrebbe essere il consenso informato, cioè entrambi sanno, scelgono e accettano davvero. Il problema è che spesso questo consenso è tutt'altro che libero, perché poi può nascere da una pressione, da una dipendenza affettiva, dalla paura di perdere l'altro, e quindi ora noi ci si ride e ci si scherza, ma insomma non è proprio una bella cosa. Questo modello viene a volte raccontato come una soluzione vantaggiosa, però nella pratica molti esempi mostrano più squilibrio che libertà, perché uno decide e l'altro si adatta sostanzialmente, e quando la reciprocità sparisce qui non è più una relazione aperta, ma sembra una relazione sbilanciata, semplicemente con un nome più elegante.

0: dimentica.
1: Tiziano Ferro, Stop Dimentica su Radio Subasio. Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto la nostra compagnia. Anche nel corso di questa serata vi accompagniamo ovunque siate con la musica dei Maroon 5. Il singolo nuovo si chiama Heroine.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli non si ferma all'altalena di annunci e smentite in merito alle trattative USA-Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. Trump però avverte l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, precisa il presidente americano. Intanto il Board of Peace senza soldi all'organismo voluto dallo stesso Trump non è stato versato nemmeno un dollaro per la ricostruzione a Gaza. Dall'Italia la proposta di riforma della legge elettorale sarà alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno, il testo inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che però provoca la protesta delle opposizioni. All'alba di oggi in Spagna, agenti della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista a Madrid, nel giorno in cui fa visita al Papa, il Premier Sanchez dice no al voto anticipato in Spagna, afferma in caso di irregolarità agiremo con la determinazione di sempre. Ora a Milano, dove caccia gli aggressori di un 22enne originario dell'Ecuador, ucciso alla stazione Certosa nel capoluogo lombardo. Il ragazzo è stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi pendenti e poi morto in ospedale. Polemica tra le forze politiche. Dopo la tragedia, il leader dei 5 Stelle Conte incalza il governo, dia risposte. Il sindaco Sala invita a non strumentalizzare, ma aggiunge troppa gente che commette reati resta in giro. Calcio, nella finale di Conference League, in campo in questi minuti Rayo Vallecano e Crystal Palace, si gioca a Lipsia davanti a 39.000 spettatori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
3: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Bentrovati da Roberta Reversi, insieme a voi anche per questo mercoledì 27 maggio. Questa è la collection delle 21, dove scopriamo insieme John Waite con Missing You.

184 nella collection delle 21 di Radio Subasio, ed eccoci qua finalmente di nuovo insieme anche per questo mercoledì sera. Bentrovati dunque, buona serata da Roberta Reversi, insieme come sempre fino alla mezzanotte, perché queste sono tre ore che dedichiamo solo ed esclusivamente a noi e devo dire ai nostri rapporti, alle relazioni, ai sentimenti, alle emozioni, insomma tutte le esperienze che magari ci capitano di vivere all'interno di un rapporto sentimentale. Perché dico questo? Perché alle 22:30, voi sapete, abbiamo il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore fino a mezzanotte, quindi con le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le note d'amore, la vostra storia d'amore più bella, più importante. Ma prima di allora, prima delle 22:30, noi siamo comunque qui a parlare di tutto quello che può esserci all'interno di una relazione: amore, risentimento, mettersi insieme, lasciarsi, e tutta una serie di dinamiche che interessano un po' tutti e alla cui dibattito, alla cui discussione tutti possono partecipare grazie ad un numero magico 348 075 80 60, perché attraverso questo numero voi potete dirci, raccontarci qualunque cosa riguardi le vostre esperienze sentimentali o le vostre opinioni in merito. Ribadisco, ricordo, 348 075 80 60. Intanto, beh, questa ci piace però, è un po' come tutte le canzoni che vi regala Radio Subasio. Lui, Fulminacci, Maledetto me.

Giorgia, l'unica, è davvero unica lei, sotto molti punti di vista. 21:17, ancora ben trovati su Subasio da Roberta Reversi. Di che parliamo questa sera? A proposito di relazioni sentimentali, parliamo del lasciarsi senza perdersi, soprattutto quando ci sono i figli. Allora, lasciarsi senza perdersi può sembrare un ossimoro, no? E invece in tanti riescono a creare nuovi tipi di serenità, di amori diversi che permettono di continuare a viversi dopo la fine della coppia, soprattutto se ci sono figli. Anche Gwyneth Paltrow e Chris Martin avevano parlato nel comunicato che annunciava la fine del loro matrimonio, definendo la loro disaccoppiamento consapevole, conscious uncoupling, separazione consapevole, ecco, per dirla proprio bene e non dare una traduzione proprio letterale. E non sono i soli. In Italia oltre il 65% delle separazioni coinvolge figli minorenni e nel tempo è diventato prevalente l'affidamento condiviso, segno che la relazione genitoriale continua anche quando quella di coppia si interrompe. Nelle grandi città, ad esempio, si diffondono delle forme di cogenitorialità attiva con contatti frequenti tra ex partner, gestione comune dei figli, momenti condivisi che vanno oltre gli accordi legali. Certo, servono regole chiare, paletti condivisi, tempo che permetta che le routine nuove si stabiliscano serenamente per tutti, ma non è impossibile. Per molti è il segreto della felicità e forse anche della rinascita. Voi ce la fareste? O ci siete già riusciti? Ci spiegate qual è stato il vostro segreto? 348-075-8060. Intanto Lenny Kravitz e then Hover Till It's Over.

Viaggi Miraggi, Francesco De Gregori su Subasio, con lui siamo arrivati alle 21:27. Lasciarsi senza perdersi, soprattutto per i figli, parafrasando un po' il titolo della canzone di Francesco De Gregori, è un miraggio secondo voi? Potrebbe essere qualcosa di realizzabile. Ad esempio Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno capito che si poteva fare questa conscious uncoupling, questa separazione consapevole. E non sono i soli, molti in Italia restano in ottimi rapporti, soprattutto quando ci sono i figli. Questa è una cosa assolutamente importantissima. Voi ce la fareste a rimanere in ottimi rapporti? Ci siete riusciti? Qual è stato il vostro segreto? Rossella di Tivoli ci risponde al 348 07 5 80 60. Lei dice: è durissima, ma se entrambi provano la stessa mancanza di amore coniugale potrebbero anche arrivare a volersi bene da amici o come se fossero familiari. È ovvio che questo va ricercato soprattutto quando ci sono i figli. Ecco, questa è l'opinione di Rossella, che condivido assolutamente, ma io vorrei andare un pochino più in fondo. Qual è il segreto per riuscirci, anche se in fondo la nostra Rossella l'ha detto? Se entrambi provano la stessa mancanza di amore coniugale, cioè non deve essere solo uno che non ama più, dovrebbero essere entrambi a provare, anzi a non provare la stessa cosa, altrimenti c'è qualcuno che soffre e tutto potrebbe diventare tranne che amico. Bossa nostra, lei è Gaia.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e... Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari...

0: Fangato che balla, ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio, ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
8: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Anita Tikaram, Twist in My Sobriety, qui su Subasio 21:45. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Dunque, stasera stiamo parlando di un argomento molto serio: lasciarsi senza perdersi, soprattutto per i figli. In tanti riescono infatti a creare nuovi tipi di serenità, amori diversi che permettono di continuare a viversi anche dopo la fine della coppia, soprattutto se ci sono i figli. Questa si chiama separazione consapevole e nel tempo è anche diventato prevalente l'affidamento condiviso, segno che la relazione genitoriale continua anche quando quella di coppia si interrompe. Momenti condivisi, possiamo dire, che vanno oltre gli accordi legali. Voi ce la fareste? E se ce l'avete già fatta, se ci siete riusciti, qual è stato il vostro segreto? 348 075 8060, c'è Amalia di Bologna che ci svela il nostro segreto: l'amore per i nostri figli. Siamo riusciti a passare sopra ad ogni problema, discussione, rancore. C'erano loro ed erano ancora troppi piccoli, quindi l'amore per i propri figli è riuscito a sconfiggere anche, definiamolo così con un termine un po' grossolano e superficiale, l'odio, il rancore tra i due genitori. E questa è una cosa incredibile. Moda su Subasio, adesso ci sono loro, Dove sempre il sole, insieme ad Ahab De Palo.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Anche Adriano Celentano da dire la sua, in questo caso sulla gelosia. 21:57, fra pochissimo arriva il nostro ultimo appuntamento della serata con l'informazione. E prima però vi voglio ricordare l'argomento di cui stiamo disquisendo questa sera, cioè lasciarsi senza perdersi, soprattutto per i figli. In tanti riescono infatti a creare nuovi tipi di serenità, amori diversi che permettono di continuare a viversi anche dopo la fine della coppia, soprattutto se ci sono i figli. Questa è una separazione consapevole e io vi chiedo se voi ce la fareste o se ci siete già riusciti. Ci svelate il vostro segreto? Intanto c'è anche lei, Sienna Spario, con questa meravigliosa Material Lover.

0: 22 e un minuto, su Subasio torna l'informazione breaking news dei TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente ancora uno stop alle trattative tra USA e Iran per porre fine alla guerra. La bozza di accordo di Teheran prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese, sotto l'egida dell'Oman. Trump però avverte: non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, sostiene il presidente americano. La cronaca dall'Italia: senza esito a Milano la caccia agli aggressori del 22enne originario dell'Ecuador ucciso alla stazione Certosa. Nel capoluogo lombardo il giovane è cerchiato da una decina di persone, colpito da diversi fendenti e poi morto in ospedale. Il caso ha acceso il dibattito politico sulla sicurezza nelle città. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte chiede un intervento forte del governo. Il sindaco Sala osserva: troppa gente che commette reati resta in giro. La politica: un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria. A Bruxelles lavora per riaprire i primi capitoli negoziali a giugno. La Lega si dice però assolutamente contraria all'ampliamento. L'ambasciata di Mosca accusa l'Italia: non ha condannato il raid sul dormitorio, afferma la Russia, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky chiede più munizioni agli Stati Uniti. Nel calcio, Maurizio Sarri non è più allenatore della Lazio. Il club lo ha ufficializzato con una nota dove si parla di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tecnico e con il suo staff. Sul fronte calcio giocato a Lipsia, 0-0 al termine del primo tempo tra Rayo Vallecano e Crystal Palace nella finale di Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
0: Ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi, nella collection di Radio Subasio, Quando di Pino Daniele, datato 1991.

0: tornerò lunedì. Non è mai lunedì.
1: Tango Tananai 22:11 su Subasio. Si continua a parlare di questo lasciarsi senza perdersi, soprattutto si fa per i figli, no? E allora voi ce la fareste a creare un nuovo tipo di serenità, di rapporto con il vostro, la vostra partner, per continuare a viversi anche dopo la fine della coppia, soprattutto se ci sono dei figli? Si chiama separazione consapevole. E insomma è un tipo di rapporto che continua anche quando il rapporto di coppia si interrompe. Sono momenti condivisi che vanno oltre gli accordi legali. Voi ce la fareste? E se ci siete già riusciti, qual è stato il vostro segreto? 348 075 8060 ci risponde Leonardo di Trieste, che dice: dipende anche molto dal male che ci si è fatti durante la relazione. Non si riesce sempre a gettarsi tutto alle spalle, anche se per il bene dei propri figli. Ci sono cose che non si possono dimenticare. Ecco, non tutte le relazioni riescono a finire in maniera non dico serena, ma comunque civili e comunque ecco con dopo i normali, i soliti insomma problemi di coppia. Ci sono magari delle cose grosse dietro per cui non si riesce proprio. Lì non c'è nessun segreto, non ce la facciamo, non ce la facciamo, ecco. Ci si perde anche se ci sono i figli, qualche volta succede anche questo. Achille Lauro su Subasio.

Lui Luca Carboni, l'amore che cos'è? Ecco, questa è una di quelle canzoni che si richiedono spesso in Per un'ora d'amore. L'amore che cos'è? E chi lo sa, ci hanno provato tanto i poeti, i cantanti, gli scrittori, gli psicologi, gli psichiatri a definire questa cosa incredibile che fa impazzire uomini e donne, ma nessuno ha mai dato una risposta, insomma, che fosse definibile tale. Per cui, insomma, ci proviamo noi con Per un'ora d'amore, anzi ci provate voi con le vostre belle dediche, le vostre note d'amore e la scelta delle vostre canzoni, scelta fatta proprio dal vostro cuore. Vi ricordo i contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, e l'indirizzo redazione @radiosubasio.it per farci conoscere una storia d'amore nuova anche questa sera. Tra l'altro, se avete diciamo le idee un po' confuse sulla canzone da scegliere, vi veniamo incontro. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete la canzone che fa per voi, garantito. Lemon Tree, Fool's Garden.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury.
1: E teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
4: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
5: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
6: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

che ci siamo anche per questa sera insieme in per un'ora d'amore, voi ed io, voi con le vostre bellissime scelte musicali, con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie, io che sono qui a leggere le vostre dediche quando le inviate per messaggio e non le inviate invece con il vocale, che io sinceramente preferisco perché con la vostra voce siete proprio in grado di dimostrare sul serio il vostro amore, potete darci tutte le sfumature dei vostri sentimenti, e quando invece ci inviate i messaggi, che sono ugualmente molto graditi, sono io a fare un po' da portavoce in questo senso, cerco di interpretarli e dare il meglio di me per potervi in qualche modo accontentare, per arrivare al vostro lui o alla vostra lei esattamente come fareste voi. E poi ci sono anche per la lettura delle vostre bellissime storie d'amore che tra l'altro potete anche inviare con un vocale, se volete, al 348 075 80 60, o con un messaggio, oppure avete sempre a disposizione l'indirizzo redazione @radiosubasio.it. Stasera incespico in continuazione, eccola qua, direi che è ora di farla finita e quindi di ascoltare la bellissima canzone che ci avete richiesto, La rondine di mango, con questa dedica da Patrizia Franco di Roma. Non posso amare un altro cuore che non sia il tuo, per sempre tu, solo tu.

Ovunque sarai, Irama, la prossima dedica è da Patrizia di Genova per Sandro. Il tuo amore mi ha ridato il sorriso. Grazie, per questo che ti dedico la tua canzone preferita. She's Like the Wind, Patrick Swayze, Wendy Frazier.

Alfa e poi una bellissima dedica che è arrivata attraverso la nostra app da Massimo a sua moglie Bettina. Loro sono di Mels in Svizzera e questa è la sua nota d'amore. Siamo insieme da quando hai guardato fuori da quella finestra. Grazie infinite per essere come sei e per tutto quello che fai per la nostra famiglia. E la canzone in sottofondo è proprio questa, Serenata Rap, Jovanotti.

L'amore tu, Sal da Vinci, e io che sarò sempre innamorato di te. Quanto mi piacciono queste frasi, entrano proprio nel cuore, sono proprio da per un'ora d'amore. Dunque siamo arrivati alle 22.57 e a questo punto lasciamo lo spazio ad una storia d'amore che è arrivata all'indirizzo redazione @radiosubasio.it. La storia questa sera ce l'ha inviata Vittorio di Roma e ci parla di un passaggio della sua relazione con Cinzia, un momento particolare che lui ci racconta così. Il treno delle 21.30 era avvolto nel rumore della pioggia e lei, Cinzia, guardava fuori dal finestrino, sfinita, pensando al silenzio che l'aspettava nel suo appartamento vuoto. Qualche sedile più in là c'era lui, Vittorio, che era appena rientrato in città dopo 3 anni trascorsi all'estero per inseguire una carriera che da solo non le dava alcuna gioia. All'improvviso un guasto alla linea fece spegnere le luci del vagone. Immaginiamo. Quando la corrente ritornò i loro sguardi si incrociarono. Lui si alzò d'istinto e la raggiunse lungo il corridoio mentre lei si alzava in piedi col cuore in gola. Senza dire una parola, si strinsero in un abbraccio intenso, cancellando in un attimo la distanza e tutto il tempo che avevano perduto. Vittorio le sollevò il mento e guardandola negli occhi le sussurrò: niente più notti solitarie, amore mio. Le loro mani si sono intrecciate e il freddo di quella sera è svanito. Grazie per la tua storia e per la canzone che hai scelto tutta per lei, Paul McCartney, No More Lonely Nights.

0: Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Per un'ora d'amore con Subasio.
10: 23 in 5 minuti, eccoci insieme dopo la storia d'amore bellissima e molto, come dire, ci siamo ritrovati un po' nelle parole della storia di Vittorio. E a questo punto torniamo alle vostre dediche, alle vostre note d'amore e alle vostre canzoni scelte con il cuore, come sempre. Ricordo 348 075 8060, qui inviare i vostri messaggi e i vostri vocali, e poi c'è l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare le vostre canzoni del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, come voi preferite. Intanto c'è il messaggio da parte di Vanessa di Rimini per la sua Giovanna. Siamo proprio due speciali, amore mio, tu ed io. Per due come noi è la canzone che lei ha scelto. Holly, Angelina Mango, Julie.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Per un'ora d'amore, Renato Zero. 23:17 di questo mercoledì sera che stiamo vivendo insieme. Bentrovati ancora da Roberta Reversi in Per un'ora d'amore, arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio, anche la dedica da Giorgia Di Fano per Leandro. E adesso come faccio a spegnere il mio cuore? E la canzone che gli dedica è 5 giorni di Michele Zarrillo.

Metti in circolo il tuo amore e Luciano Ligabue e poi questa cosa meravigliosa che è Con me di Mia Martini e Roberto Murolo. Questa è la scelta da canzone scelta da Mimmo di Pescara per la sua Lisa. Siamo una cosa sola, amore mio, non dubitarne mai.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
6: Ops!
5: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Jazz.
14: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria.

insieme a me e in Per un'ora d'amore. Siete ancora lì che aspettate la vostra dedica, la vostra canzone del cuore? Ebbene, sarete premiati. Intanto sarà premiata Rachele di Lecce, che per il suo Massimo scrive: ho capito ormai che non riuscirò più ad amare nessuno dopo di te, e che ha deciso di dedicargli All By Myself di Eric Carmen.

Bene, pastello bianco, pinguini tattici nucleari in Per un'ora d'amore. Siamo già alle 23.50, a un passo dalla mezzanotte, ma c'è ancora tempo per ascoltare la canzone scelta da Martina di Roma per il suo Claudio. Sei l'unico a difendere il mio cuore ferito. Grazie, amore mio. Guerriero Mengoni per lui.

Kin è la sua Somewhere Only We Know e siamo arrivati alle 23:58. Alla mezzanotte invece giungeremo con i Pooh, Non lasciarmi mai più, e a questo punto io non posso fare altro che salutarvi con un pensiero questa sera di Alda Merini. C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: Radio Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.